We are Amedeo, the best club in the world. Now, superstar DJ.

0: summer.
1: It's about that time, y'all. Rough Riders.

0: Questa era New DJ7, ciao da Prezioso, ci sentiamo domani con DJ Time in the Mix da mezzanotte su M2O.
1: Sull'app, canale 715, digitale terrestre.
2: Ma sono già le 6 di mercoledì mattina. Coraggiosi, buongiorno. Buongiorno e complimenti, facciamo l'appello. Quanti già con noi a quest'ora? Ripartiamo? Ci sono 3 brani non stop, andiamo, dai.
1: M2O.
3: Enjoy your summer.

0: sul direzione furgo. Verona.
1: È una bella direzione, dai.
0: Buona giornata a tutti.
2: Buona giornata, guarda, mi ha fatto venire in mente che voglio salutare in particolare subito tutti i pendolari, gli autotrasportatori. Cioè, ma che fatica è guidare a quest'ora, ragazzi? Dai, ripartiamo, c'è una canzone nuova.
3: M2 Hot.

0: minuti del mercoledì mattina ho già delle colpe, guarda, insopportabili. La canzone che ha chiuso lo stop delle 6 della mattina, buongiorno, ci sono tanti coraggiosi.
1: Buongiorno caro. Buongiorno. Daniel dalla provincia di Asti. Sul furgone

0: canzone nuova che siamo andati a prendere, guarda, giusto stamani con un furgone in Norvegia. Kygo è colui che suona e Take Me Back, il titolo dell'M2 Hot, novità delle 6.
1: M2 Hot, più musica,

0: coraggiosi.
1: Buongiorno. Grazie da Bergamo. Non c'è nessuno ancora per le strade.
0: Ma come non
1: per
0: c'è
1: arrivare
0: nessuno?
1: Al lavoro.
0: Nessuno.
1: Meno male che ci sei tu che ci fai compagnia.
0: Ho capito, ma sono tornati
1: grazie
0: tutti.
1: Grazie mille e buon lavoro.
0: Grazie a te, ma sono tornati tutti. Ma sono tornati per stare a letto. Siete tornati per dormire? 342-654-3210. Coraggiosi su M2O, non fateci fare brutte figure. Some people want me to be heads or tails. I say no way, try again another day.

0: cambiare password. Allora, estate 2026.
1: Non sei ancora pronto a tornare dalle vacanze? Passa Enel e riparti con più energia. Gratis il primo mese di prezzo luce ogni 12 mesi di permanenza. E se aggiungi il gas, in più uno zaino roncato in regalo. Chiama il 140 o vai nei negozi. Offerte di Enel Energia, mese light luce e fix gas. Operazione a premi, passa Enel e ricevi in regalo uno zaino, valida dal 24 agosto al 15 settembre 2026. Condizioni e limitazioni su enel.it.

It. Il ritorno a scuola con McDonald's non è mai stato così emozionante. Scopri Super Happy Meal. Un Happy Meal è uno dei tre nuovi kit scuola tra amore, sorpresa o gioia. Astuccio, penna, matita e tanti accessori da portare con te. Collezionali tutti. Scopri di più su McDonald's.it nei McDonald's aderenti fino a esaurimento scorte.

La musica di Martin Garrix, la voce di Khalid. La canzone si chiama Ocean nella versione remixata da David Guetta su M2O. Le 6:27 del mercoledì mattina, buongiorno ancora a tutti i coraggiosi. Non so se siete pronti, ma spero di sì, perché tra pochissimo torna questa meravigliosa abitudine che abbiamo preso, che si chiama Diario della Gratitudine. E sembra una roba complicata con questa musica sotto. In realtà è molto semplice. Si tratta soltanto di dichiarare a tutto il mondo, a tutti i coraggiosi di M2O, almeno un buon motivo per cui oggi siamo felici. Care M2O, oggi sono felice perché, completa la frase al 342 654 3210.

0: Gioia è il titolo della canzone. Fabri Fibra con i Pinguini Tattici Nucleari, le 6.33 del mercoledì mattina. Diario della gratitudine per chi ci conoscesse soltanto da pochi minuti è questo contesto, questa ottima abitudine da prendere al mattino di scrivere su una pagina almeno un buon motivo per cui essere felici.
1: Ciao Giorgio.
0: Ciao.
1: Siamo Riccardo, Giorgia,
0: sì,
1: e Jacopo, e siamo felici perché facciamo la prima uscita,
0: vedi,
1: stagionale per andare a cercare i funghi.
0: Allora poi passate anche da qua, ce ne hai portato un paio, eh.

0: grande era delle collaborazioni, secondo me questa è una delle migliori riuscite di quest'estate. Da una parte il DJ americano Gordo, dall'altra i Hummel Who da Copenhagen. Il risultato è questa canzone ascoltata su M2O che si chiama Energy.
1: M2O 1-2-1-2 con One. We the best music. La storia del rap alla radio italiana. Il sabato e la domenica alle 19 su M2O.
2: Corri da Troni, dal 24 agosto al 16 settembre acquista due dei tantissimi prodotti in promozione. Il meno caro lo paghi la metà. Cosa aspetti? Approfittane subito. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
3: My Movies presenta.
4: Scusa, ho bisogno di parlarti.
5: Sei quello che ha preso a pugni la porta del preside?
4: Sono cambiate tante cose dal liceo.
6: Il racconto emozionante e avventuroso dell'estate che ha creato la leggenda di Anthony Bourdain.
4: Mi serve un lavoro.
7: Hai già lavorato in cucina?
4: Certo. Scusate.
6: Con Dominic Sessa e il candidato all'Oscar Antonio Banderas.
4: Sa che posso anche cucinare?
8: Ha detto che è un cuoco, chef!
4: Non sono un cuoco, sono uno scrittore.
6: Tony, diario di un giovane cuoco. Dal 27 agosto al cinema. Guarda il trailer su mymovies.it.
1: We are M2O.
9: Tonto, mica è tonto. Tonto, giocherò tonto. Da rica pa' serle.
1: We play every day.

0: Under Control. Calvin Harris con Alesso M2O, una decina di minuti abbondanti. Prima delle 7 della mattina, ancora buongiorno, ciao a tutti, sono Giorgio Dazzi. A quest'ora, se ci conoscete, se no ve lo dico io, a quest'ora facciamo il diario della gratitudine, che sembra un po' un cartone animato di quegli anni 90 che ti beccavi la mattina quando eri piccolo. Però no, invece è una bella pratica che la psicologia consiglia, perché fa molto bene. A cosa? In generale fa bene, come le vitamine, fa bene. E dicono di scrivere ogni mattina almeno un motivo per cui essere grati verso la vita, un buon motivo per cui essere felici. Quindi noi l'abbiamo rubata, la facciamo anche noi. Un buon motivo per essere felici oggi, mercoledì mattina. Chi vuole iniziare?
1: Ciao Giorgio Dassi. Ciao. Marco da Bologna, raccolta differenziata. In giro dalle 4, senti, sì. Sono proprio felice perché nei prossimi giorni andrò a prenotare viaggio per Texas, Houston, Austin
0: tutta
1: e
0: l'America.
1: San Antonio.
0: Ok.
1: E poi a settembre Chicago.
0: Anche.
1: Settembre sempre dell'anno prossimo.
0: Vabbè.
1: Marzo e settembre.
0: Ma ti vuoi candidare? Cioè, diventi il presidente degli Stati Uniti. Chi abbiamo?
2: Ciao M2O.
0: Ciao.
2: Ciro da Milano.
0: Ciao Ciro, buongiorno.
2: Sono felice perché domani parto per l'Egizio.
0: L'Egizium.
2: Marsalam.
0: Marsala, grande. Quante belle foto della barriera corallina. Sai il dump su Instagram di tutte le foto? Che nessuno poi le guarda, però insomma è status metterle. Poi?
3: Buongiorno M2O.
0: Buongiorno.
3: Buongiorno famiglie di M2O. Un motivo per essere felici.
0: Sì, almeno uno.
3: Coraggio,
0: ci vuole
3: molto coraggio.
0: Ma come coraggio?
3: A dire che oggi è il primo giorno di lavoro dopo 2 settimane di vacanze in Sardegna.
0: Appunto.
3: Prima o poi devo iniziare e vai. Oggi è il primo giorno, dai.
0: Ma appunto.
3: Buongiorno a tutti, ciao ciao.
0: Ciao Dario, un motivo. C'è qualcuno che vuole consolare Dario al 34?

0: Buster in grasso con Ryan Tedder, The One Republic, Calling, Losing My Mind, titolo della canzone in onda su M2O. Laura!
1: Ciao a tutti, sono ciao. Laura da Novara. Oggi è un giorno speciale e ho sorriso perché la mia bimba compie un anno.
0: Uno.
1: Auguri Elena!
0: Uno, troppo poco, troppo piccola, tanti auguri!

0: per il fatto di essere rientrato oggi a lavoro dopo due settimane in ferie.
1: Ciao Giorgio, lo consolo io, Dario. Ho lavorato da fine giugno fino adesso e avrò una settimanina di ferie dal 3 al 12 settembre.
0: Vabbè, dai.
1: Starò qua a Bologna in giro.
0: A Bologna.
1: Dai. Ciao, grazie.
0: Ciao, grazie a te. Allora ci vediamo in giro.
2: Sull'app canale 715 digitale terrestre.
0: Allora aspettate un attimo che controllo, eh. Mercoledì mattina alle 7:02. Che qua se no ci perdiamo in chiacchiere. Buongiorno a tutti, ciao, sono Giorgio Dazzi, pronti a ripartire con l'M2 Hit The Italian Remix.
2: M2O.
3: Enjoy your summer.
2: M2O. M2 Hit.

Stamattina che sono uscito, che non avevo voglia di lavorare, volevo fare smart working. Almeno ho acceso la radio, c'era M2O e ho beccato tutto il meglio della musica italiana all'interno dell'M2 Hit, The Italian Remix. Oh, la prossima la conosciamo, è degli Another.

0: Almeno la vogliamo ribattezzare così. Le 7:10 minuti. Buongiorno ancora, buongiorno a tutti i coraggiosi. Come andiamo?
1: A Giorgio Dazzi. Ciao. Buongiorno, Roberto. Buongiorno. Da Roma. Ma ce fai vince oggi al Plavidazzi?
0: Allora, ce fai vince. Questo non te lo posso garantire, però ti posso garantire che giochiamo tra poco. Vi regalo il parasole di M2O, lo zainetto, il portachiavi, il frisbee, lo sticker e tutti gli stickers. Salvate il numero per giocare, che è il 342 654 3210. Nel frattempo però c'è una canzone nuova di

voce che canta questa canzone è di una giovane cantante che si chiama Absolutely. Che bel nome. La musica è di John Summit, Don't Believe It, titolo dell'M2 Hot, la novità delle 7 del mercoledì mattina.

0: FM2O.
1: Play with us,
2: è arrivato il play with us, presto, manda il messaggio. Questo più o meno, diciamo, è il vocio che si sente in sottofondo quando arriva il play with us, il gioco di M2O, che vi ricordo oggi, 26 di agosto, tutto il giorno con questa canzone che abbiamo appena ascoltato. Quindi tenetela a mente, questa qua, la nuova di Peggy Goo, perché vi servirà per la reattività di messaggio, per provare a essere il più fortunato o la più fortunata. Oggi vi regalo il parasole di M2O, ambitissimo da mesi, lo zainetto, il portachiavi, il frisbee e tutti gli stickers. 342-654-3210.
3: Play with us, Lisa, in direzione Jesolo.
2: Lisa, tanti complimenti e doppio bacio a tutta Jesolo.

0: più musica.
1: L'aroma del caffè, un pensiero che ritorna, un piacere che chiama. Caffè Motta, ti voglio bere.
2: Monge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati, con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.
3: Su Deghi.it ci sono giorni in cui vendiamo fino a 1500 mobili da bagno. Sarà solo perché costano poco o perché sono di qualità? E perché una pergola bioclimatica su Deghi.it costa molto meno di quello che pensi?
4: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
5: Dark Planet, entri per il tuo pet ed esci con una coccola per te.
6: Siamo arrivati, siamo i peluche Teddy Friends by Toon.
5: Fino all'11 ottobre raccogli i bollini spesa con ArcaCard, colleziona tutti i peluche e approfitta delle super offerte.
6: Scopri di più in negozi su arcaplanet.it.

0: Dietro nel tempo, fino all'anno 1990 per un M2 Hold. Prima la redazione con tutte le ultime news. M2O, M2O,
1: DJ Station. La Russia boccia la proposta del presidente ucraino Zelensky di un piano di pace che prevedeva una zona economica franca in Donbass gestita da paesi terzi. Intanto il direttore della CIA John Ratcliffe si è recato a Mosca ieri per contatti tra i servizi di Stati Uniti e Russia. Il segretario di Stato americano Marco Rubio ha affermato che non

0: Sono previsti nuovi attacchi contro l'Iran. Intanto Trump spiega che tutte le mine sono state rimosse dallo stretto di Hormuz e qualsiasi nave ne collochi di nuove verrà distrutta. Ora in Italia è previsto oggi un consiglio dei ministri sul caro carburanti. Si va verso la proroga dello sconto sul gasolio da 17 centesimi, ma l'obiettivo principale resta quello di predisporre una misura rivolta alle fasce di reddito più bisognose del sostegno dello Stato, rendendo l'intervento così più efficace e selettivo. La leggenda della musica Dolly Parton è morta all'età di 80 anni dopo una breve battaglia contro il cancro. La regina del country, amata da tante generazioni, si è spenta a Nashville. Ad annunciarlo il nipote con un messaggio su Instagram: bandiere a mezz'asta per una settimana in tutti gli Stati Uniti. Ora il meteo.
1: Ilmeteo.it, il che fa la differenza.
0: Nella prima parte della giornata soleggiamento ampio sull'Italia, con cieli tuttavia irregolarmente nuvolosi al nord, sereno al centro-sud. Nel pomeriggio non sono attese variazioni particolarmente degne di nota, avremo infatti nubi sparse ancora al nord, specie in Liguria, generalmente sereno altrove con caldo in forte aumento. È tutto, le previsioni del meteo.it tornano più tardi.
1: Old.

Sapete che retrogusto di fine anni 80, inizio anni 90? Siamo in Germania con gli Snap e questa canzone che si chiama Upsap. L'M2 Onde delle 7.30 del mercoledì mattina.

musica. M2O. M2O. Solo hit nel weekend di M2O. All weekend hit. Sabato e domenica su M2O. La migliore musica di sempre. Umbrella Pro.

0: Solo hit nel weekend di M2O. All weekend hit.
1: Cathedral City è il cheddar preferito dagli inglesi. Il suo gusto è irresistibile, è autentico. Il suo colore pure, perché non contiene coloranti. Ecco perché è bianco. Mai visto un cheddar così?
2: Sarò super veloce, come la fibra Iliad. Il wifi più veloce d'Italia per Emperf nel 2025 a partire da €22,99 al mese per sempre. Copertura, termini e condizioni su iliad.it. Installazione €39,99. Analisi completa su emperf.com.
3: Fantallenatore, dico proprio a te che dopo...

0: anni continui a fare gli stessi errori, come strapagare il nuovo bomber delle isole Faroe.
1: 203, mio!
0: O ritrovarti
1: più uno
0: senza attaccanti,
1: più uno
0: per un rilancio in difesa andato male,
1: più uno.
0: Quest'anno Sisal Club ti aiuta con il Fanta Patentino. Trasformeremo in vincente la tua stagione con lezioni tenute dai professoroni di Fantacalcio. Scopri l'evento gratuito del 29 agosto e come iscriverti su sisalclub.it.
1: Più uno.
2: Monge Monoprotein, con una sola proteina animale per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Monge, la famiglia italiana del pet food.

queste mi sento di segnalare anche quella che stiamo ascoltando su M2O, che è di Clapton e si chiama Wanderlust. Un quarto d'ora prima delle 8 della mattina, buongiorno, buon mercoledì, ciao a tutti, sono Giorgio Dazzi e vi ho raccontato più volte, perché poi alla fine sono anche un tipo ripetitivo, no? Però vi ho raccontato più volte in maniera del tutto genuina la mia

cane che si celebra, leggevo perché non lo sapevo ovviamente, dal 2004 si festeggia ogni anno il 26 di agosto e in Italia se dici cane dici una fissazione, dici un'ossessione. Ci sono delle statistiche che parlano chiaro, ovvero c'è almeno un cane ogni 5 famiglie. Questo vuol dire che almeno uno c'è, poi magari possono essere 3, 4, 8 cani per tutte e 5 le famiglie, per due famiglie. Io da spettatore dico la verità, apprezzo molto quando d'inverno i cani vengono un po' tutelati. Non so se sia un'abitudine un po' di tutte le città in generale o soltanto di quelle che ci vogliono spendere veramente il big cash, il soldone, ma apprezzo molto quell'abitudine di vestire i cani. Avete presente i piccoli giubbottini per i piccoli cani, le piccole scarpette per non fare il piccolo cane, che poi gliele mettono anche d'estate perché magari l'asfalto brucia troppo. Comunque il punto è un altro, il punto è totalmente un altro, no? Vorrei sapere da voi se è vero che avere un cane rende le persone più attraenti agli occhi degli altri, no? Sicuramente c'entra il discorso tenerezza. Sei fuori col tuo cane, magari è anche un bel canino, è effettivamente delizioso e vieni fermato, ma no, ma che carino, come si chiama, ma quanti anni ha? E già quello è un grande approccio. Ma a voi risulta che sia vero? Ho un cane, piaccio di più? Avete mai fatto conquiste che altrimenti senza il cane non avreste mai potuto neanche sognare? Io sinceramente

0: di conoscerci, perché lo fermano tutte le ragazze
1: per
0: guardarlo, per accarezzarlo. Poi
1: ma
0: è molto dolce, molto bravo il cagnetto, quindi si fermano proprio volentieri.
1: Aiuta.

0: 3334-3210, sto ricevendo miliardi di foto dei vostri cani, anche se resiste la fazione dei gattari.
1: Ciao Giorgio, tanti saluti dal mio micio Oreste.
0: Ma
1: ciao Nicole
0: mille.
1: Da Modena.
0: Ciao Nicole, saluto Oreste allora.
2: Ah, cambiare password. Allora, estate 2026.
3: Non sei ancora pronto a tornare dalle vacanze? Passa Enel e riparti con più energia. Gratis il primo mese di prezzo luce ogni 12 mesi di permanenza. E se aggiungi il gas, in più uno zaino roncato in regalo. Chiama il 140 o vai nei negozi. Offerte di Enel Energia, mese light luce e fix gas. Operazione a premi, passa Enel e ricevi in regalo uno zaino, valida dal 24 agosto al 15 settembre 2026. Condizioni e limitazioni su enel.it.
4: Da Troni, fino al 16 settembre il notebook Acer Aspire con processore Intel Core Ultra 5, Windows 11 e monitor 24 pollici in abbinata, tuo a soli 549 euro. Troni, non ci sono paragoni.
5: Sull'app canale 715 digitale terrestre.
0: Allora facciamo il punto, mercoledì mattina 26 di agosto, un minuto alle 8. Buongiorno, buongiorno ancora, come andiamo? Tutto bene? Ciao, sono Giorgio Dazzi, qua fino alle 9, pronti a ripartire, tre brani non stop.
6: M2O.
7: Enjoy your summer.

0: Le 8 e 6 minuti, e per chi non lo sapesse cosa vuol dire twerkare, è quel ballo che si fa con lì dietro oscillandolo, ovviamente per chi ce l'ha. Nel mio caso diventa un po' più complicato. Allora era l'ultima dello stop delle 8. Nicky Jam, ci ha pensato lui a chiuderli, eh? Buongiorno ancora, ciao a tutti, sono Giorgio Dazzi. Una cosa che mi sono dimenticato di sottolineare è che esattamente tra 4 mesi sarà il giorno dopo Natale, cioè la famiglia si riunirà un'altra volta il 26 intorno al tavolo, però tra 4 mesi, oggi che siamo ancora al mare, tra 4 mesi tutti lì vestiti di lana a scartare i regali. Pensa te la vita quanto può sorprenderci ancora. Ci sorprendiamo con una canzone nuova adesso?
1: M2 Hot. Le hits di domani. The hits of tomorrow.

0: non lo sapesse, negli ultimi giorni in Germania hanno fatto delle votazioni, delle elezioni per decidere chi fosse in assoluto il principe della musica elettronica in patria. Ha vinto lui, d'altronde ce lo potevamo aspettare. Robin Schulz, Take It Slow, Bullet, canzone nuova, M2 Hot delle 8 del mattino del mercoledì mattina.
1: Ciao Giorgio.
0: Ciao.
1: Buongiorno, buongiornissimo.
0: Buongiornissimo. Lo sai che, come si dice a Milano, l'ha presa bene, nel senso che oggi ci siamo svegliati talmente contenti che adesso ne metto una che mi piace tanto. Su M2O, Foster the People, Pump It Up Kicks.

come sempre d'altronde. Com'amma fai? Questa è la domanda che voglio rivolgere adesso a Bibi Rexha e David Guetta, che vengono da Bari Centrale. Sad Girls, M2O più musica.

0: Time. DJ Time in the mix.
1: Prezioso, lo scherzo nervoso.
0: La musica che ha fatto la storia della dance con Fargetta, Molella e Prezioso.
2: Aiuto!
0: Dal lunedì al giovedì a mezzanotte.
3: It's DJ Time
0: su M2O.
4: I salumi qui ti voglio di Martelli, dal gusto autentico e delicato, solo da animali allevati nel rispetto del loro benessere, senza antibiotici negli ultimi 4 mesi. Qui ti voglio di Martelli, per come vivi davvero.
0: M2O presenta Anima, Eden World Tour 2026. L'artista italiano che ha rivoluzionato la musica elettronica torna in Italia per presentare il suo nuovo show audiovisivo. Anima, Eden World Tour 2026. Sabato 19 settembre, Fiera Milano Live. In line-up anche Camelfat, Matame, Miss Monique, Seven Skies e Silver. Info su m2o.it e vivoconcerti.com.

0: Cambiare password. Allora, estate 2026.
1: Non sei ancora pronto a tornare dalle vacanze? Passa Enel e riparti con più energia. Gratis il primo mese di prezzo luce ogni 12 mesi di permanenza. E se aggiungi il gas, in più uno zaino roncato in regalo. Chiama il 140 o vai nei negozi. Offerte di Enel Energia, mese light luce e fix gas. Operazione a premi, passa Enel e ricevi in regalo uno zaino, valida dal 24 agosto al 15 settembre 2026. Condizioni e limitazioni su enel.it.
2: Monge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati, con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.
3: Perché aderire all'Opas di Poste Italiane su TIM?
4: Perché puoi dare valore alle tue azioni con il dividendo.
5: E partecipare alla creazione di un gruppo industriale che guiderà la trasformazione digitale dell'Italia.
6: Se hai delle azioni TIM, hai tempo fino all'11 settembre per aderire all'Opas.
7: Perché? Perché?
4: Ecco perché.
6: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it. Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente.
8: 9 anni fa il mondo è finito.
9: A me manca la musica.
10: Cantare mentre vado all'alimentari.
8: Dal leggendario regista Ridley Scott.
11: Il mondo di prima non esiste più.
8: Che cosa ti aspetti di trovare?
11: Sopravvissuti.
8: The Dog Stars, le stelle dopo la fine. Dal 26 agosto al cinema.
12: Darka Planet, entri per il tuo pet ed esci con una coccola per te.
13: Siamo arrivati, siamo i peluche Teddy Friends by Toon.
12: Fino all'11 ottobre, raccogli i bollini spesa con ArcaCard, colleziona tutti i peluche e approfitta delle super offerte.
13: Scopri di più negozi su arcaplanet.it.

dal profondo del cuore a ringraziare questa persona, ma proprio guarda, non sono ironico, c'è questo DJ olandese che si chiama Elkun Klein e la canzone è Eindhagam.

Stand. Quindi lo volevo ringraziare per la facilità proprio della pronuncia e delle parole che ha voluto scegliere per comunicare tutto questo suo messaggio tramite la musica. Molto semplice per noi italiani pronunciare l'olandese. Se c'è un prof di olandese all'ascolto, alzi la mano, sono ben contento. Comunque, le 8:24, mercoledì mattina, M2O. Questa si chiama Passo Ben Solto di

Frankenstein. Love Zombie è il titolo della canzone, Zubi con il remix delle Two Colors, una canzone che insomma ammicca un po' a tutti gli zombie come me li immagino io oggi 26 agosto, correggetemi se sbaglio, sono tutte quelle persone che stanno rientrando a lavoro in questa settimana e devono rispettare una sveglia alla quale non sono più abituati, perché comunque magari era 2 settimane, 3 settimane, 4 settimane che facevano quello che volevano e adesso svegliarsi alle 6:30, alle 7 diventa un po' problematico, di conseguenza zombie. Meno male che c'è anche una canzone che mostra un po' di love, love, love per tutti gli zombie. Domanda, vi ricordate il 1997? Vi dico giusto un paio di cose. Nasceva il wifi, nasceva Netflix, nasceva Zendaya e usciva il Titanic al cinema. Allo stesso tempo usciva anche questa canzone di Alexia che ascoltiamo come

Siamo tornati indietro, l'anno è il 1997, o meglio, l'estate del 97, con Alexia, Ullalala. Love me tonight. L'M2 Old delle 8:30.

So many times I'm watching you, la canzone da dedicare a tutte quelle persone, a tutti quei ragazzi, quelle ragazze che incrociate tutti i giorni, non li conoscete, ma in segreto un po' li amate, ecco. Un mezzo sorriso di circostanza. Alice Gaggio, M2O, mercoledì mattina. La prossima invece è una canzone che conosciamo, si chiama Micico. Era uscita prima soltanto firmata dal DJ che l'ha prodotta, DJ Goja, e poi è arrivata anche questa versione insieme a Jason Derulo, che ovviamente, giustamente, per arricchirsi ancora di più, si è inventato anche un balletto che ormai il web è pieno. L'ascolto, ma lo voglio anche imparare.

0: Quest'anno il rientro sarà meno duro del solito. Chiudiamo l'estate con Volkswagen Electro Vibes powered by M2O Morning Club, il primo soft clubbing firmato Volkswagen. Vi aspettiamo il 30 agosto a Riccione, in Piazzale Roma, per vivere un risveglio con l'energia della musica e scoprire in anteprima le nuove elettriche Volkswagen pensate per la città, ID Polo e ID Cross. Info e date del tour su m2o.it.
1: M2O Summer, la playlist dell'estate di M2O, tutti i giorni.

0: Super Protein!
1: Super Protein? Che sarà mai?
2: Sì e no, chips, gallette, tutti super ricchi di proteine.
1: Ideali per chi fa sport.
2: Ideali per tutti, sono super buoni.
3: Con 10.100 ombrelloni potresti fare ombra da Lecce a Bari. Noi li abbiamo venduti nel solo mese di giugno su Deghi.it. E con i 10.600 tavoli che abbiamo consegnato a novembre, potremmo far pranzare una città intera.
4: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi.
5: Perché se non Deghi, non ci credi.
6: Il ritorno a scuola con McDonald's non è mai stato così emozionante. Scopri Super Happy Meal. Un Happy Meal è uno dei tre nuovi kit scuola tra amore, sorpresa o gioia. Astuccio, penna, matite e tanti accessori da portare con te. Collezionali tutti. Scopri di più su McDonald's.it nei McDonald's aderenti fino a esaurimento scorte.
7: Mungi Monoprotein. Con una sola proteina animale per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Monge, la famiglia italiana del pet food.
8: C'è un nuovo modo di chiudere l'estate. Volkswagen Electro Vibes powered by M2O Morning Club, il primo soft clubbing firmato Volkswagen. Dal 30 agosto ti aspettiamo a Riccione, Bari, Pescara, Genova, Milano. Vieni a scoprire in anteprima le nuove elettriche Volkswagen pensate per la città, ID Polo e ID Cross. Info e date del tour su m2o.it.
9: Da Troni fino al 16 settembre acquista due prodotti, il meno caro lo paghi la metà, come la vendita abbinata Dyson, aspirapolvere V16 pistone lava pavimenti Wash G1, tu a soli 399,50 €, regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
10: Darka Planet, entri per il tuo pet ed esci con una coccola per te.
11: Siamo arrivati, siamo i peluche Teddy Friends by Toon.
10: Fino all'11 ottobre raccogli i bollini spesa con Arca Card, colleziona tutti i peluche e approfitta delle super offerte.
11: Scopri di più negozi su arcaplanet.it.

every day. L'estate su M2O suona così.

Fisher, l'australiano Fisher, che come dico sempre è un gran bell'uomo ma è anche molto bravo, quindi bellezza e bravura fanno un mix letale. What a Life è il titolo della canzone. Mercoledì mattina, poco alle 9, ciao ancora, buongiorno a tutti, sono Giorgio Dazzi. Piccola sbirciata, piccolissima sbirciata nel mondo del mercato immobiliare, perché il grande protagonista di queste ore è Logan Paul. Avete presente Logan Paul? Pioniere del web americano, youtuber, podcaster, da pochi anni anche wrestler, per chi se ne intendesse anche solo vagamente, è lì nel mezzo anche lui in costume, che fa delle capriole niente male peraltro. Comunque si parla di lui in questi giorni perché ha messo in vendita un ranch in California, ma non un ranch qualsiasi, cioè un ranch gigantesco, che era già famoso a prescindere prima che venisse comprato da Logan Paul, perché negli anni 60 e 70 era stato utilizzato da tale Timothy Leary, che non sapevo chi fosse, ma stavo leggendo che era uno psicologo che lavorava ad Harvard, che era diventato uno dei principali sostenitori dell'LSD e aveva una comunità

tempi dove producevano, dove distribuivano, insomma facevano delle cose veramente roccambolesche. Oggi invece è diventato l'opposto, perché Logan Paul ci ha messo veramente il soldone, è un rifugio di lusso, come viene descritto online in questi giorni per la vendita, con 4 camere da letto, casa per un custode, perché il custode ci deve essere altrimenti è una barbonata, stalla, serra, palestra, garage. Se vi dovessero avanzare sono 3 milioni di dollari belli belli.

0: Canzone di Adam Port in onda su M2O, l'ultima tra quelle che vi suono io per oggi. C'è Davide, ci sentiamo domattina alle 6. State bene, grazie, arrivederci.
1: Ah, cambiare password. Allora, estate 2026.
2: Non sei ancora pronto a tornare dalle vacanze? Passa Enel e riparti con più energia. Gratis il primo mese di prezzo luce ogni 12 mesi di permanenza. E se aggiungi il gas, in più uno zaino roncato in regalo. Chiama il 140 o vai nei negozi. Offerte di Enel Energia, mese light luce e fix gas. Operazione a premi, passa Enel e ricevi in regalo uno zaino, valida dal 24 agosto al 15 settembre 2026. Condizioni e limitazioni su enel.it.
3: Noi ci siamo, e voi?
4: Su DAZN c'è più della partita. Segui gli show che raccontano il calcio e vivi il match con gli altri tifosi nella fan zone. Se è Serie A, allora DAZN.
5: Da ogni euro, se acquisti un nuovo PC fisso o portatile e restituisci il tuo usato funzionante, puoi avere un rimborso fino a 350 euro, anche sui Mac. E il tuo vecchio PC lo ritiriamo a casa tua. Ogni euro batte forte, sempre.
6: Fino al 17 settembre, spesa minima 349 euro. Dettagli e regolamento su vantaggiunieuro.it.
7: In FM, Lab, su M2O.it.
0: Ma Giorgio Dazzi, ma dove vai? Non vuoi rimanere fino a mezzogiorno anche tu? Mi ha fatto cenno gentilmente di no. E allora sapete che vi dico, iniziamo subito noi.
7: L'estate di M2O suona così.

Rise Up. Ecco, se vi siete ritrovati così all'improvviso a ballare con voi stessi mentre siete in macchina, sappiate che è tutto merito della musica di M2O. Voglio dirvi buongiorno, benvenuti ma anche bentornati. Questo, lo sapete, è il nostro matinè, una sorta di festicciola matutina dove tutti i giorni ci risentiamo dalle 9 alle 12, dal lunedì al venerdì, così per commentare un po' le notizie che troviamo in giro per il mondo. E quindi mai come questa mattina sono preziosi i vostri messaggi. Intanto mi presento, per chi non mi conoscesse, sono Davide Rizzi, qui in onda in diretta fino a mezzogiorno anche oggi, e dopo avremo modo di conoscere anche tutti gli appartenenti, tutti i membri della family del mattino di M2O. 342-654-3210, leggo già i messaggi di Luca, di Gianni, di Alessandro, Francesca, Danilo, insomma siete già tutti belli carichi, vero Sabrina? Anche lei la sento particolarmente carica questa mattina. Beh, perché vi sto tirando in ballo? Perché vi voglio coinvolgere? Perché vorrei sapere un attimino come quest'estate ve la siete passata con le multe. Ne avete prese tante? Quel divieto di sosta che vi dà fastidio magari nella località turistica che sapevate benissimo a memoria, faccio, ma sì dai, tanto lascio lì 20 minuti, la macchina non succede niente, e invece tac, 37-50 euro da pagare di multa. Ecco, se avete preso qualche bel multino anche per eccesso di velocità, mi raccomando, rispettate sempre il limite e stiate prudenti, potete raccontarlo al 342-654-3210, perché questa mattina, in questa prima ora, inizieremo a parlare di come ormai anche gli autovelox si siano dotati di intelligenza artificiale. Ecco, sento già la polemica che sta nascendo, ma ricordatevi anche che le coordinate serviranno per giocare con Play With Us. Oggi la canzone del gioco è di Peggy Goo Woman, e in palio abbiamo il parasole di M2O, lo zainetto, il portachiavi, il frisbee e gli stickers. Adesso arriviamo.

0: dance emozionale che ci piace tantissimo. E poi la voce soave di Romy con la sua Strong, appena ascoltata alle 9.08 minuti qui mercoledì mattina su M2O. In diretta ci sono io, sono Davide Rizzi, e arrivano messaggi al 342-654-3210. Prima di entrare nella questione multe, abbiamo tante cose da fare. Marchino, dimmi.
1: Ciao Davide, Marco da Bologna, raccolta differenziata.
0: Ciao, dimmi.
1: E si lavora, si va, ha preso i biglietti per M2O Morning
0: bravo,
1: Club.
0: Bravo, bravo, qual è data?
1: Riccione, ah,
0: certo,
1: io
0: domenica.
1: E mia moglie.
0: Domenica.
1: Dai, alla grande.
0: E allora si fa festa domenica 30 agosto a Riccione, Piazzale Roma, sì, proprio per l'appuntamento del Morning Club, così proprio a chiusura dell'estate ci ritroviamo tutti insieme a fare festa. Tra l'altro, lo sapete, l'ingresso è gratuito, potete prendere ovviamente i biglietti sulla piattaforma Dice. Questo lo sapete perché è già un anno che ci ritroviamo ovviamente per fare Morning Club e ci saranno tante altre novità nei prossimi mesi che vi sveleremo. Nel frattempo lo sapete che a quest'ora del mattino dobbiamo fare un po' di notizie da sesta pagina, ossia quelle notizie che per motivi o per diverse ragioni non trovano spazio ovviamente nei titoloni nazionali e internazionali dei quotidiani, bensì però in quella sesta pagina che merita comunque di essere raccontata. Se vi chiedessi quale sia il film dell'estate, ecco, tutti probabilmente risponderebbero L'Odissea di Christopher Nolan. Tra l'altro non lo, cioè, l'ho recuperato domenica sera un po' in ritardo, però bello, mi è piaciuto un botto. Anzi, non capisco neanche le critiche che ci sono al riguardo rispetto ma non è fedele all'originale L'Odissea. Ho capito, è Hollywood, è un cinema, non è un documentario storico epico riguardo alla vita di Odisseo, o meglio di Ulisse per gli amici. No, ora però c'è una notizia che arriva dal Metropolitan Museum of Art di New York. Visto che il successo è stato incredibile per questo Colossal, è stato rimesso in mostra il frammento più antico conosciuto dell'Odissea. Pensate che un piccolo papiro con scritte queste righe di Odissea

dietro il nome Barry Can't Swim, che è il suo nome d'arte, si nasconde Joshua Maini, cresciuto ad Edimburgo, dove da bambino ha studiato pianoforte classico fin dai 9 anni, per poi avvicinarsi al jazz e poi scoprire la musica elettronica quando arrivò e si trasferì in quel di Londra. Beh, proprio Barry Can't Swim, questo nome d'arte molto particolare, lo porta molto lontano, anche grazie alle sonorità che ha scelto per questa Dance Dance Dance. Il titolo dell'M2O, la novità che avete ascoltato alle 9 e 13 minuti su M2O, mentre continuiamo a raccontare un po' di notizie da Sesta Pagina. Ecco, sento già qualcuno che magari ha prenotato un volo per New York per andare a vedere il frammento dell'Odissea, proprio il testo, non dico originale, ma quello risalente al 285-250 a.C. Anche perché, diciamo, le versioni originali, le narrazioni sono da far risalire invece al 700-600 a.C., insomma qualche secolo ancora prima. Ecco, molto lontano, però indiscutibile è il successo di quello colossal che nonostante le 3 ore volano, merita davvero di essere visto, perché poi si aprono anche tutti i cassetti della memoria per chi ha fatto degli studi classici. Ora però vorrei dirvi un'altra notizia, visto che il prossimo 30 di agosto si terrà la maratona di Sydney in Australia. No, state tranquilli, non è obbligatorio andare, però se ci andate magari ci fate sapere, perché è un bel viaggio lungo, oltre che i 42 km di corsa che vi farete, perché sarà tutto bello, ma i corridori riceveranno una medaglia con un errore di stampa piuttosto vistoso. Infatti sul fronte è stata incisa l'immagine dello stadio sbagliato, ma vi spiego, perché questa medaglia che verrà data raffigura alcuni luoghi simbolici della città, banalmente anche il Sydney Harbour Bridge, il Sydney Opera House, il parco di Sydney. Però c'è un problema, ci sarebbe dovuto essere anche l'Allianz Stadium, lo stadio più grande di Sydney. Peccato che però lì nelle raffinerie, nelle grafie o gli orafi che hanno lavorato le medaglie, hanno raffigurato l'Allianz Arena di Monaco, che si trova invece a 16.000 km di distanza. Vabbè, più o meno, è stato un piccolo errore, non possiamo rifare tutte le medaglie, oppure ci vuole troppo

versione anche qui col contributo di Fisher, la canzone di Gautier, però in una remix, in una rework del 2024, si intitola Somebody. 9 e 20 minuti e io vi vedo, molti di voi magari in macchina questa mattina, ancora in coda, magari con il telefono che vibra sul telefono, sul passeggero di fianco, sul sedile di fianco. Ecco, non toccate il telefono, state attenti, tanto al massimo una chiamata può essere rifatta dopo quando non state guidando, anche perché una cosa del genere potrebbe

0: costarvi caro.
1: Dice il saggio, la perfezione non è di questo mondo.
2: Dice Fiorentini, a parte i fiocchi d'avena a colazione, fonte di fibre e proteine. Cosa ne dice il saggio?
3: Scusa, sto facendo colazione.
4: Ci vuole Fiorentini.
5: Il grande cinema di Venezia è online su My Movies. Torna alla sala web dell'83esima mostra internazionale d'arte cinematografica della Biennale di Venezia. Dal 2 al 12 settembre guarda online le prime mondiali in contemporanea con le proiezioni al Lido e vivi la magia della mostra con Biennale Cinema Channel. Iscriviti subito a My Movies One, la community più cinefila del pianeta.
6: Corri da Troni! Dal 24 agosto al 16 settembre acquista due dei tantissimi prodotti in promozione. Il meno caro lo paghi la metà. Cosa aspetti? Approfittane subito. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
7: Tanti vorrebbero essere come lui, ma l'originale è solo Chantecler sgrassatore universale. Lo usi su tutto, funziona dappertutto, anche sottosopra. Chantecler, il gallo del pulito.
8: L'aroma del caffè, un pensiero che ritorna, un piacere che chiama. Caffè.

0: Appena ascoltata le 9 e 24 minuti, siete in diretta su M2O e tanti messaggi stanno arrivando al 342-654-3210, anche perché questa mattina, lo sapete, ve l'abbiamo anticipato, ho voglia di parlare delle multe che vi siete beccati in vacanza magari. Omar scrive: Porto Cesareo, parcheggio a pagamento, l'ho parcheggiata fuori dalle righe blu ma avevo pagato 2 euro per il ticket, al ritorno multina da 35 euro oltre il danno alla beffa. Eh sì, può essere una sanzione anche quella. E poi chi abbiamo ancora? Rosalba!
1: Buongiorno. Rosalba da Milano.
0: Ciao Rosalba.
1: Che parli di multe? Madonna mia, un tasto dolente proprio.
0: Che hai fatto?
1: Ciao Walter,
0: ma
1: buona
0: non
1: giornata.
0: Sono Walter, ma non sono Walter. Vabbè, ti do io una multa perché hai sbagliato speaker. No, Walter Pizzulli, l'ho sentito anche. Sta benone il nostro uomo della sveglia. Però parliamo di questo perché dovete stare molto attenti, al di là per una questione di prudenza, anche perché nelle prossime settimane, nei prossimi giorni, entrerà in

0: di Good All Days, una versione remix di Addal che avete appena ascoltato alle 9:31. Siete su M2O e mercoledì mattina in diretta ci sono io, sono Davide Rizzi, e messaggi riguardo al tema delle multe continuano ad arrivare al 342-654-3210. Beh, ciao Davide, a me è arrivata da pagare l'autostrada perché adesso i caselli li tolgono e mettono i free flow e devi pagare online. Ci toccherà fare tutti i telepass obbligatoriamente. Ciao Nicola da Torino. Eh beh sì, ne abbiamo parlato anche l'altro giorno appunto di questa nuova modalità per andare a velocizzare, per togliere il traffico, però ovviamente chiedono anche un pagamento autonomo. Oppure anche, chi è che abbiamo qui che riceve tante multe? Mio marito è solito prendere multe quando va a Nürnberg, quindi in Germania. È tornato 2 settimane fa, ora è ripartito. Mi chiedo quante multe mi arriveranno tra 2 mesi. Eh sì, anche le multe all'estero potrebbero entrare a far parte di tutta un'altra grande categoria. Ma la polemica della mattinata, o quantomeno la novità, potrebbe arrivare da questo nuovo dispositivo che si chiama Safe Drive. È prodotto da un'azienda storica fiorentina che opera nel settore del controllo del traffico e si parla già di autovelox con l'intelligenza artificiale. Tra poco ne parliamo, intanto M2O, aggiornamenti del meteo e della nostra redazione.
1: M2O, M2O, DJ Station.
2: Ucraina e Russia lavorano a un importante scambio di prigionieri, mentre l'ex ministro della difesa di Kiev, Fedorov, torna ad attaccare Zelensky. Stiamo, dice, lentamente perdendo la guerra, serve una svolta. Ieri, inoltre, la missione del direttore della CIA Ratcliffe a Mosca, dove secondo alcuni media avrebbe incontrato funzionari della sicurezza russi. Il segretario di Stato americano Marco Rubio, invece, ha comunicato ai partner del Golfo che non sono previsti al momento nuovi attacchi nei confronti dell'Iran. L'obiettivo è invece quello di fare pressione su Teheran con le sanzioni economiche, oltre alla riapertura dello stretto di Hormuz che Donald Trump ha dichiarato interamente sminato. Ora in Italia nel pomeriggio si terrà un consiglio dei ministri sul caro carburanti, nel quale dovrebbe essere prorogato lo sconto sul gasolio fino a fine mese. Poi verranno adottati provvedimenti ad hoc con l'obiettivo, spiegano fonti di Palazzo Chigi, di dare sostegno alle fasce di reddito che hanno più bisogno. E poi lo sport, tennis, allo US Open Cobolli in coppia con Belinda Bencic supera in 2 set il duo tanto atteso Alcaraz Serena Williams, volando così in semifinale. Nel doppio misto, nelle qualificazioni del singolare invece avanza al secondo turno Federico Cina, che ha approfittato del ritiro dell'altro azzurro Luca Nardi. Ora il meteo.
3: Ilmeteo.it, il che fa la differenza.
2: In mattinata prevarrà il sole, anche se al nord saranno presenti nubi irregolari, al centro-sud i cieli si manterranno sereni. Nel pomeriggio avremo nubi sparse ancora al nord, specie in Liguria, generalmente sereno altrove, con caldo in forte aumento e punte di 40 gradi in Sardegna e Sicilia. E tutte le previsioni di ilmeteo.it tornano più tardi.
4: This is my church. This is where I heal my hurts.

Ancora così, un colpo di coda degli anni 90. 1998, dall'Inghilterra, Faithless con God is a DJ. Questa è la canzone che avete ascoltato per il nostro M2 Old. La musica del passato che trovate alla mezza di ogni ora sempre qui da noi su M2O. Ma

possibile anche riconoscere se il conducente sta parlando al telefono senza viva voce, se sta usando il telefono manualmente per scrivere messaggi o scorrere i social, pericolosissimo ragazzi, in autostrada non fatelo, oppure se il conducente e il passeggero anteriore hanno la cintura allacciata o meno. Praticamente si parla già di una sorta di grande fratello autostradale.

0: Yeah. Paul Ross, Lil Boothang. Questa è la canzone appena ascoltata alle 9:41 minuti su M2O. Allora, intanto vi calmate e rispondete bene al 342-654-3210. Chissà perché noi italiani, quando si parla di multe e autovelox, siamo un po' così, come dire, suscettibili.
1: Quest'anno il rientro sarà meno duro del solito. Chiudiamo l'estate con Volkswagen Electro Vibes powered by M2O Morning Club, il primo soft clubbing firmato Volkswagen. Vi aspettiamo il 30 agosto a Riccione, in Piazzale Roma, per vivere un risveglio con l'energia della musica e scoprire in anteprima le nuove elettriche Volkswagen pensate per la città, ID Polo e ID Cross. Info e date del tour su m2o.it.
2: Tutte le sere i migliori DJ internazionali sono su M2O. Dance with us. Questa notte
3: James Hype, Lost Frequencies.
2: Solo su M2O.
4: Sarò super veloce, come la fibra Iliad. Il wifi più veloce d'Italia per Emperf nel 2025 a partire da 22,99€ al mese per sempre. Copertura, termini e condizioni su iliad.it. Installazione 39,99€. Analisi completa su emperf.com.
5: Il ritorno a scuola con McDonald's non è mai stato così emozionante. Scopri Super Happy Meal. Un Happy Meal è uno dei tre nuovi kit scuola tra amore, sorpresa o gioia. Astuccio, penna, matita e tanti accessori da portare con te. Collezionali tutti. Scopri di più su McDonald's.it nei McDonald's aderenti fino a esaurimento scorte.
6: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo cane con tanta maestria. Crocchette e patè formulati con una sola fonte proteica animale in ogni ricetta. Con carne fresca per un'alta digeribilità e arricchiti con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge e Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
7: 9 anni fa il mondo è finito.
8: A me manca la musica.
9: Cantare mentre vado all'alimentari.
7: Dal leggendario regista Ridley Scott.
10: Il mondo di prima non esiste più.
7: Che cosa ti aspetti di trovare?
10: Sopravvissuti.
7: The Dog Stars. Le stelle dopo la fine. Dal 26 agosto al cinema.
11: Darka Planet, entri per il tuo pet ed esci con una coccola per te.
12: Siamo arrivati, siamo i peluche Teddy Friends by Toon.
11: Fino all'11 ottobre raccogli i bollini spesa con Arca Card, colleziona tutti i peluche e approfitta delle super offerte.
12: Scopri di più negozi su arcaplanet.it.

guida, non solo perché è sempre dovuta, ma anche visto che è in fase di collaudo questa sorta di grande fratello autostradale, così l'abbiamo definito, anche se il suo nome è Safe Drive. Abbiamo detto che è una sorta di autovelox munito di sistemi di intelligenza artificiale che è in fase di collaudo sulla tratta autostradale Firenze-Pisa-Livorno e anche nella provincia di Bergamo. A conferma c'è anche Luca che mi dice: ciao, li ho visti sul palo qui vicino dove abito, sulla 4 ad Almine. Sapevo di questa cosa, infatti noi la stiamo approfondendo. In sostanza è sì una telecamera molto sofisticata in grado di guardarvi dentro l'abitacolo di fatto, ma non solo controllerà se state utilizzando il cellulare e quindi partirà la multa, non solo controllerà se avete la cintura di sicurezza e se non l'avete partirà la multa, sarà anche in grado di verificare in automatico, riguardante appunto riguardo a tutti i dati della targa, potrà verificare in tempo reale anche se il veicolo ha l'assicurazione in regola e la revisione in corso. Ecco, un solo occhio elettronico praticamente che controlla contemporaneamente la velocità, la distrazione, le cinture, assicurazione e revisione. Ecco, se volete però sapere una cosa, in questo momento è solo in fase di collaudo perché non è un sistema ancora omologato dal Ministero dei Trasporti.

0: le due O.
1: Play with us.
0: Play with us.
2: Momento di gioco, momento ludico, momento di play with us. Visto che è arrivata la canzone di Peggy Goo e la sua woman, che indicherà per tutta la giornata proprio il momento esatto in cui inviare il vostro messaggio, il vostro vocale, dove raccontate, dite, urlate con il cuore play with us per vincere il parasole di M2O, che ormai è diventato anche un gadget iconico dell'estate 2026. Lo zainetto, il portachiavi, il frisbee e gli stickers. Chi vince?
3: Play with us, Nicole.
2: E Nicole?
3: E Andrea da Andrea.
2: Ma che carini! Bravi, avete vinto voi, ragazzi!

ascoltata su M2O. E io lo so che gli italiani sono sempre suscettibili in tema di multe, sanzioni amministrative, ma poi anche quando riguarda il tutto anche l'autovelox ci sentiamo ancora un po' più arrabbiati o indisposti. Ma perché tutto questo? Alla fine sono dei dispositivi volti a garantire la sicurezza stradale e autostradale per tutti noi, quindi io non ci vedo personalmente nulla di male in questo, ripeto, collaudo. Non è ancora omologato, è ancora in fase di sperimentazione questo cosiddetto autovelox con l'intelligenza artificiale che riesce a guardare all'interno dell'abitacolo per vedere anche se sono commesse delle infrazioni all'interno, visto che un sacco di sinistre e incidenti stradali sono dovuti a distrazione e il cellulare è uno dei più grandi elementi di distrazione alla guida. Mollatelo giù, non toccatelo, lo continuerò a ripetere, ma arrabbio come non so che cosa quando vedo qualcuno col cellulare lì che sta messaggiando. Ma è così urgente questo messaggio? Se è urgente, accosti, mandi il messaggio, ma non lo fai mentre stai alla guida perché è molto pericoloso. E poi è una concezione anche tutta italiana, banalmente, quando ci lamentiamo dell'autovelox, perché se andate veramente sulle autostrade tedesche o anche sulle tangenziali di Parigi, ricordo, se c'è il limite a 40 km/h, tutti vanno a 40 km/h e non si lamentano.

0: clamorosa questa canzone di Ugel, che tra l'altro proprio l'altro giorno ha suonato live insieme ad Ultranate, che l'ha cantata lì a Live Ibiza, proprio Moving to the Sun, che secondo me può essere dichiarata anche canzone dell'estate 2026. Ma adesso litighiamo sugli autovelox, ve lo dico.
1: Il ritorno a scuola con McDonald's non è mai stato così emozionante. Scopri Super Happy Meal. Un Happy Meal è uno dei tre nuovi kit scuola tra amore, sorpresa o gioia. Astuccio, penna, matita e tanti accessori da portare con te. Collezionali tutti. Scopri di più su McDonald's.it nei McDonald's aderenti fino a esaurimento scorte.
2: C'è un nuovo modo di chiudere l'estate. Volkswagen Electro Vibes powered by M2O Morning Club, il primo soft clubbing firmato Volkswagen. Dal 30 agosto ti aspettiamo a Riccione, Bari, Pescara, Genova, Milano. Vieni a scoprire in anteprima le nuove elettriche Volkswagen pensate per la città, ID Polo e ID Cross. Info e date del tour su m2o.it.
3: Alla Coop sconto del 40% su tutti i prodotti confezionati Vivi Verde Bio del reparto ortofrutta. Conviene al tuo portafogli e sono certificati bio. Vero scoiattolo? Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Dal 27 al 30 agosto. La Coop sei tu.
4: M2O Cinema.
5: È una notte assurda. Vorrei soltanto un bravo ragazzo.
6: Nell'unica notte dell'anno in cui tutto è permesso. Odio questa notte. Trovare l'amore è tutta un'altra storia. Sono Owen.
5: Ali.
6: One Night Only. Quando tutto è possibile. Dal 26 agosto al cinema.
4: M2O Cinema.
7: Ehi, hey Bugs!
8: Che succede, amico?
7: Parla del film!
8: Willy il coyote per anni non ha mai preso Bip Bip, ma non era colpa sua. Erano difettosi i prodotti Acme.
7: E adesso?
8: Scopritelo con Coyote vs Acme, al cinema dal 2 settembre.
7: Due biglietti e 8 popcorn!
8: Esagerato come sempre.
4: M2O Cinema.
9: Quotidiano di informazione cinematografica. Una produzione Top Ten Group.
10: Sull'app, canale 715, digitale terrestre.
0: Mercoledì 26 agosto 2026, le ore 10:02 su Buongiorno a tutti, benvenuti ma anche bentornati su M2O. Adesso andiamo avanti sulla storia autovelox, ma prima M2 Hit.
4: M2O.
11: Enjoy your summer.
4: M2 Hit. The Italian Remix.

cerca Made in Italy ma in versione remix, l'ho trovata spot qui durante le nostre dirette, talmente belle, talmente da cantare che noi lo chiamiamo M2 Hit. Appena ascoltato le 10:05 su M2O, dove in diretta ci sono io.

0: Cristian, prego.
1: Buongiorno Cristian da Roma. Buongiorno, io sono Cristian. D'accordo con la tecnologia, sono d'accordo con tutto.
0: Sì.
1: Però quando devono fare soltanto cassa non mi piace, perché ci sono degli autovelox tarati a 30 all'ora nei centri abitati. Cioè dai, non è possibile. Passa a 35, 36 e prende il verbale. Poi parliamo dei verbali, dei 20 euro, mettemi la tassa per entrare dentro al centro storico. Non mi fa la multa. Cioè dai, è ridicolo.
0: Allora guarda Cristian, è un tema che abbiamo anche sempre affrontato nella scorsa stagione, se ti ricordi, quello delle città a 30 km orari almeno nei centri storici. È qualcosa che è già collaudato e viene fatto banalmente anche in quel di Londra. Non ci sono macchine che possono andare a 50 km orari, perché appunto è anche una questione di sicurezza, vista la quantità di pedoni o di passanti che possono essere lì e possono essere anche colpiti. È solo sicurezza in questo caso.

0: è sempre un tema caldo quando si parla di autovelox. Dai, ancora qualche messaggio che generosamente mandate sempre al 342-654-3210. Valeria scrive: buongiorno, io vivo in Svizzera, qui i controlli sono sempre e ovunque. Se rispetti non ti succede nulla, ma come te detesto vedere gli automobilisti con il cellulare in mano mentre sono alla guida. Un saluto Valeria Salentina. E poi ancora che abbiamo Valerio, no, non sono parenti neanche vicini, però hanno ovviamente un'assonanza. Siamo uno dei paesi in Europa con il limite di velocità autostradale più alto, ma nonostante questo sembra non bastarci mai. Il nostro è purtroppo un malcostume molto radicato. Alla guida siamo decisamente meno disciplinati rispetto alla media europea. Questo è il pensiero di Valerio. E poi continuano ad arrivare messaggi, ma giustamente anche facendo riferimento a quello che ci ha raccontato Christian in un vocale. Lui dice: a me sta bene anche l'autovelox, ma mi dà fastidio quando sono messi lì solo per far cassa. E allora, quando si parla di cassa, quando si parla un po' di multe e soldi raccolti, posso dirvi che nel 2025 i comuni italiani hanno incassato quasi 1,9 miliardi di euro dalle multe stradali. Ma non è tutto.
1: M2 Hot, le hit di domani. The hits of

ancora qualche dato rispetto ai soldi raccolti con le sanzioni amministrative, ma per gli amici le potete chiamare anche multe. Abbiamo raccontato di come nel 2025 i comuni italiani hanno incassato quasi 1,9 miliardi di euro dalle multe stradali, ma negli ultimi 5 anni il totale sfiora gli 8,5 miliardi che, pensate, spalmati su tutta la nostra popolazione, fanno circa 142 euro a testa, neonati compresi. Io non dovrei dirlo, me lo pagate di più delle multe, però sono più da divieto di sosta, ma è un'altra questione, non devo parlare io delle mie fedine penali oppure anche della mia fedina amministrativa. Ecco, tutto questo però vi sembra, e ve lo dico anche retoricamente, un sistema pensato per la sicurezza o per fare cassa? Secondo me per sicurezza, però ovviamente ci sono delle persone che vogliono anche pensare male, e c'è anche un'analisi dell'osservatorio sui conti pubblici che è stato redatto dall'Università Cattolica, che ha segnalato qualcosa di poco rassicurante. Ora, non per non crederci, però vorrei un attimino capire questo report che cosa racconta, perché esistono dispositivi autovelox estremamente redditizi ma piazzati in zone a bassa incidentalità, mentre alcuni tratti di strada davvero pericolosi restano senza alcun controllo. E questo, secondo me, è quello che fa arrabbiare gli italiani, al di là dell'intelligenza artificiale, della privacy del Grande Fratello che vogliono mettere sui nuovi tipi di autovelox. Ora

0: Buongiorno Davide.
1: Ciao caro
0: Rispetto
1: Stefano.
0: Ai 142 euro di media, a testa, sì, in multe, io sono ampiamente sopra la media. Però okay, le mie multe vengono solo da ZTL.
1: Ah,
0: ciao,
1: eccoli.
0: Un abbraccione a tutti.
1: Le ZTL sono 80 euro a botta anche lì, se non stai attento. Beh, detto questo, adesso continuiamo a parlare di soldi, ma vorrei parlare con i genitori che hanno i figli in età scolastica. Ma quanto spendete per i libri del nuovo anno? Tra poco!
2: Ciao patatina!
3: Ciao patatina!
2: Io non sono una patatina, sono una non patatina Fiorentini.
3: E cioè?
2: Buona, ma non fritta.
3: Mamma! Anche io voglio essere una non patatina!
4: Fiorentini, le gallette, gli snackini.
5: Quanti italiani si sono lavati con i 29.500 rubinetti consegnati da Deghi nel mese di ottobre? E quali canzoni canteranno sotto l'acqua nei 14.800 box doccia venduti a marzo su deghi.it?
6: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
7: 9 anni fa il mondo è finito.
8: A me manca la musica.
9: Cantare mentre vado all'alimentari.
7: Dal leggendario regista Ridley Scott.
10: Il mondo di prima non esiste più.
7: Che cosa ti aspetti di trovare?
10: Sopravvissuti.
7: The Dog Stars, le stelle dopo la fine. Dal 26 agosto al cinema.
11: Darka Planet, entri per il tuo pet ed esci con una coccola per te.
12: Siamo arrivati, siamo i peluche Teddy Friends by Toon.
11: Fino all'11 ottobre raccogli i bollini spesa con Arca Card, colleziona tutti i peluche e approfitta delle super offerte.
12: Scopri di più in negozi su arcaplanet.it.
13: Cathedral City è il cheddar preferito dagli inglesi. Il suo gusto è irresistibile, è autentico, il suo colore pure perché non contiene coloranti. Ecco perché è bianco. Mai visto un cheddar così?

0: su M2O alle 10:27, mentre arrivano tanti, ma tanti messaggi dai genitori che si lamentano giustamente anche del costo dei libri che hanno per quest'anno scolastico. Tra l'altro, piccolo riferimento immaginario, anche voi quando eravate bambini, andavate a scuola ovviamente, appena passato Ferragosto capivate che erano finite le vacanze perché c'era proprio un bombardamento di pubblicità del astucci, zaini, cartelle e oggi anche con l'uomo ragno, tipo una roba del genere. Ma tornando ai prezzi, sentiamo Andrea.
1: Ciao Davide, ciao. Sono Andrea da Urbino.
0: Ciao.
1: Io ho due figli, uno che farà la prima media e l'altro che farà il secondo anno di superiore e sì. La spesa media di libri tra averli acquistati nuovi e averli trovati usati si aggira sui 7-800 euro.
0: Sono tanti, ciao, ciao. Per due figli, ma non è neanche la media italiana che è più alta, tra poco vi dico. Adesso arriva Anna su M2O.

0: 2026-2027, ma prima aggiornamenti della redazione. M2O, M2O,
1: DJ Station. Nuovo attacco ucraino contro il centro logistico di Wildberries, il più grande rivenditore online russo colpito da droni. Intanto i due paesi studiano un importante scambio di prigionieri, mentre ieri a Mosca è arrivato il direttore della CIA Ratcliffe per colloqui riservati tra servizi di sicurezza. Gli Stati Uniti per ora si asterranno dal lanciare nuovi raid contro l'Iran e si concentreranno invece su altre misure di pressione come il blocco navale e le nuove sanzioni annunciate questa settimana. È quanto riporta Axios. Il segretario di Stato americano Marco Rubio avrebbe dichiarato nei giorni scorsi a diversi suoi omologhi nei paesi alleati. Ora in Italia, nel Consiglio dei Ministri, previsto per oggi pomeriggio, si va verso la proroga dello sconto sul gasolio e la predisposizione di misure ad hoc sul caro carburanti. Nel Consiglio, nella CDM, come detto, previsto per oggi, le opposizioni attaccano, si passi dalle parole ai fatti e si tassino gli extra profitti, tuona la leader Dem Schlein. E poi lo sport, tennis, in attesa dell'inizio del singolare, allo US Open Coboli avanza nella semifinale del doppio misto in coppia con Bencic. L'italiano e la Svizzera hanno battuto in due set la coppia più attesa, Alcaraz Serena Williams. Nelle qualificazioni invece Federico Cina approfitta del ritiro di Luca Nardi. Nel derby azzurro al secondo turno sfiderà il boliviano Dellien. Ora il meteo.
2: Il meteo.it, il che fa la differenza.
1: Regime di alta pressione sull'Italia, cieli dunque sereni al sud e su buona parte del centro. Nel pomeriggio nubi sparse al nord, su Toscana, Umbria e Marche, ma senza piogge, salvo per qualcuna isolata sui confini alpini. In serata e nella prossima notte, situazione quasi del tutto stazionaria, con bel tempo praticamente ovunque. Tutto al prossimo appuntamento con le previsioni del meteo.it.

0: music is the answer. Sì, potrebbe essere vero, è la musica la risposta a tantissimi interrogativi della nostra vita. Questo almeno veniva posto e chiesto anche nel 1998. Questa è la canzone che abbiamo ascoltato per il nostro M2O, della musica del passato, che trovate alla mezza di ogni ora qui da noi su M2O. E ora un po' di lamentele, un po' di dati oggettivi rispetto ai costi per mandare i figli a scuola. Giustamente, però abbiamo raggiunto dei livelli molto importanti. Tra poco vi dirò anche, secondo le ultime statistiche, quanto si arriverà a spendere per figlio per anno scolastico. Sentiamo però prima le vostre opinioni, che sono sempre preziose, e state inviando al 342-654-3210. Loredana,
1: quest'anno,
0: prego.
1: Quest'anno per i libri di mio figlio ho speso 0 euro.
0: Zero?
1: Perché mi sono rifiutata di comprarli, visto che quelli dell'anno scorso non sono mai stati aperti.
0: Sì.
1: Vedremo se serviranno a metà anno, magari li si comprerà.
0: Ma
1: ciao,
0: come non
1: ciao.
0: Sono mai stati aperti i libri? Fammi capire questa cosa qua. E ancora...
2: Maledino.
0: Ciao.
2: Mia figlia va in quarta liceo delle scienze umane,
0: sì,
2: e prendendoli nuovi spendo sui 300 euro.
0: È una cifra alta ma accettabile. Pensate invece che secondo le ultime stime del Codacons per l'anno scolastico 2026-2027 si pensa di arrivare a 1300 euro di spesa a figlio.
3: Più musica. M2O. M2O. M2O. M2O. M2O. M2O. M2O. M2O.

0: Pausa caffè.
1: C'è un nuovo modo di chiudere l'estate. Volkswagen Electro Vibes powered by M2O Morning Club, il primo soft clubbing firmato Volkswagen. Dal 30 agosto ti aspettiamo a Riccione, Bari, Pescara, Genova, Milano. Vieni a scoprire in anteprima le nuove elettriche Volkswagen pensate per la città, ID Polo e ID Cross. Info e date del tour su m2o.it.
2: Da Troni fino al 16 settembre acquista due prodotti, il meno caro lo paghi la metà, come la vendita abbinata Dyson, aspirapolvere V16 pistone lava pavimenti Wash G1, tu a soli 399,50 €, regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
3: Pantallenatore, dico proprio a te, che dopo anni continui a fare gli stessi errori, come strappare

0: Magari il nuovo bomber delle isole Faroe.
1: 203, mio!
0: O ritrovarti.
1: Più uno.
0: Senza attaccanti.
1: Più uno.
0: Per un rilancio in difesa andato male.
1: Più uno.
0: Quest'anno Sisal Club ti aiuta con il Fanta Patentino. Trasformeremo in vincente la tua stagione con lezioni tenute dai professoroni di Fantacalcio. Scopri l'evento gratuito del 29 agosto e come iscriverti su sisalclub.it.
1: Più uno.
2: Noi ci siamo e voi?
3: Su DAZN c'è più della partita. Segui gli show che raccontano il calcio e vivi il match con gli altri tifosi nella Fan Zone. Se è Serie A, allora DAZN.
4: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo gatto con tanta maestria. Patè e croccantini formulati con una sola proteina animale come primo ingrediente. Tante ricette come manzo, trota, anatra o salmone con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.

every day. L'estate su M2O suona così. M2O.

0: con la sua Muwaki alle 10:49 minuti su M2O, dove anche oggi abbiamo preparato la nostra bella pausa caffè. Pausa caffè a tema rincari sulle spese dell'anno scolastico 26-27. Tutti i genitori che stanno scrivendo, ma non è solo una questione di libri, astucce e cartelle. Sentiamo Silvio, prego.
1: Ciao, quest'anno mio figlio
0: sì
1: andrà all'asilo nido e spenderemo 300 euro al mese.
0: Okay.
1: E sono molto indignato per questa spesa, e perché gli asili nidi pubblici in altri paesi d'Europa sono gratuiti, come ad esempio in Spagna.
0: Sì.
1: Io ho già iniziato a mandare curriculum in giro in Spagna, così magari mi trasferisco.
0: No,
1: ciao, saluti da Silvio di Città di Castello.
0: Rimani qui oppure chiedere un aumento di 300 euro al tuo datore di lavoro, potrebbe essere una soluzione. Un altro messaggio che lascia ben poco margine di interpretazione arriva da Boris. Ci ha fatto anche un po' sorridere, ma a dir la verità fa dei riferimenti che, presi così a spunti, potrebbero anche avere una certa ragione. Boris scrive: ai miei tempi i libri si acquistavano usati, la merenda era il pane secco del giorno prima, il voto negativo era un bel calcio nel sedere e ai professori si dava solo del lei. A scuola a piedi, e se un genitore

veniva a prendere l'erede era solo perché stava malissimo. Non male, malissimo. Oggi la scuola è un parcheggio per animali domestici. Ecco, uso un'immagine molto forte però per descrivere magari anche il fatto che oggi forse sono un po' più coccolati i ragazzi che vanno a scuola. Non lo so, guarda, potremmo parlarne veramente tanto. Di certo però possiamo parlare a livello di costi, visto che il Codacons, come stavamo raccontando, per l'anno scolastico 2026-2027 ha visto che la spesa può arrivare fino a 1300 euro a studente tra libri di testo e materiale scolastico. Ora però vediamo che il materiale da cartoleria, e quindi parliamo zaini, diari, astucci, tutto ciò che finisce nello zaino il primo giorno di scuola, ha registrato un aumento tra il 2 e il 4% rispetto allo scorso anno. Libri di testo, incremento più contenuto, ma parliamo sempre di 1,8. Ma si comprano ancora i libri usati? Quando andavo io al liceo era proprio

intensa questa canzone. Calvin Harris, Sam Smith, Desire, alle 10:57 minuti durante la nostra pausa caffè. Ora abbiamo detto 1300 euro però per il costo dell'anno scolastico rappresenta lo scenario più estremo, perché poi ci sono tante tipologie di zaini, tante tipologie di astucce, poi le dipende un po' anche dalle possibilità delle famiglie, anche dalla voglia magari di un capriccio, di un vizio, oppure anche dalle magari potenzialità economiche di una famiglia o meno. Ora, tanto per farvi capire però quanto la scelta dei prodotti pesi sul risultato finale, vi posso dire che lo scorso anno l'Osservatorio Nazionale di Federconsumatori aveva calcolato una spesa media non di lusso, quindi proprio materiali basi, medie, di 658 euro per studente. Comunque stiamo parlando di una cifra molto

0: ancora molto da dibattere, molto da discutere. Però se volete più musica, sappiate di essere nel posto giusto, perché ricominciamo subito. In FM Lab su mgro.it. Mercoledì 26 agosto 2026, ma è tardissimo, 11.03. Tardissimo, ma abbiamo ancora tantissime cose da fare. Musica, ci sono loro, Planet Funk.
1: L'estate di M2O suona così.

0: Io praticamente ai miei figli non gli ricompravo sempre lo zaino, se era buono glielo compravo comunque buono, sempre che gli piacesse, ma non glielo ricompravo tutti gli anni.
1: Ok.
0: E quindi io non rientro in quella spesa, ma ci pensava la mia amica, che pur essendo, diciamo, economicamente, insomma, non molto disponibile, tutti gli anni comprava tutto ai figli, ne aveva quattro, e quindi astucci, zaini, chi più ne ha più ne metta.
1: Una bella spesa moltiplicata. Guarda Daniela, io non so, mi riferisco anche a tutti i millennial, anch'io quando facevo l'elementare negli anni 90, ricordo ancora quei giorni prima della prima elementare i miei genitori. Allora, scegliti bene lo zaino perché almeno lo porti fino alla terza media, poi se riesci a farci anche due anni di superiore, magari così possiamo andare avanti. Dai Sara, ancora un messaggio, il tuo.
2: E tutto questo, non dimentichiamoci di aggiungere le spese per i trasporti, 300-400 euro l'anno, e almeno un computer portatile, perché ormai tutti i lavori vengono assegnati su varie piattaforme, comunque insomma con l'utilizzo di strumenti digitali.
1: È diventato indispensabile ormai anche quello. Beh, visto che l'anno scolastico sta per iniziare, di sicuro un argomento che andremo ancora a trattare insieme a voi genitori, e non solo, perché arriveranno anche gli studenti. Ma adesso lo sapete, è la terza ora del mercoledì, parliamo di sentimenti, relazioni, parliamo di amore, ma parliamo anche separazione e divorzi. Sì, parliamo del nostro

0: successo sanremese di Lazza Cenere, l'abbiamo riascoltato alle 11.14 minuti su M2O, dove vogliamo affrontare tanti argomenti, il nostro M2O Love, sapete. Dani, dimmi.
1: Ciao, sono Daniela da Novi Ligure, mi permetti una battuta?
0: Ma ci mancherebbe.
1: Mamma mia, che argomenti, siamo passati dalle multe ai libri scolastici. Ai divorzi, matrimoni.
0: Anche, anche.
1: Lì sì. Oh, vi ascolto sempre con troppo piacere.
0: Che carina.
2: Ciao, Dani. Mitici.
0: Grazie. Allora, guarda, Daniela, lo chiedo anche a te, così come anche a tutti i nostri ascoltatori. Chi si è beccato ed è stato vittima di un matrimonio, magari nelle due centrali di agosto? No, perché questa non è battaglia personale. Possiamo bandire, vietare i matrimoni la settimana di Ferragosto? Poi, chiaro, ovviamente è una battuta, ognuno faccia quello che vuole. Però di per sé, se magari sei in quella via di mezzo, non sei un parente stretto, oppure anche se un parente stretto ma c'hai voglia anche di farti gli affari tuoi, perché le vacanze le puoi fare solo lì, è sempre qualcosa un po' di limitante. Ora però c'è un'altra questione: adesso si parla sempre di più di una sorta di matrimoni ma

0: Summit, così chiamiamo la musica nuova da queste parti. John Summit con la sua Don't Believe It, l'avete ascoltata alle 11:18, mentre parliamo di matrimoni, separazioni, divorzi, ma anche di tanto amore, ma in particolare di matrimoni che si svolgono magari nel periodo d'agosto. Quanti, dai, hanno fatto un matrimonio nelle ultime settimane? È molto interessante, carino il messaggio che ci manda Giuseppe, prego!
1: Ciao, matrimonio ad agosto, sì. Dimmi. Io 1 anno e 8 mesi fa sono partito da Varese per andarmi a sposare in Sicilia al 19 di agosto, di martedì. Ah no, non era 1 anno e 8 mesi fa, 18 anni fa,
0: 18
1: mi sono
0: anni
1: confuso.
0: Fa. Tanto però dai, diciamo che nonostante un matrimonio il 19 di agosto, se mi porti in Sicilia, allora è tutta un'altra questione, sembra di essere in vacanza, con tutto il bene anche per la provincia di Varese, ma stiamo giocando proprio su due tipologie di campionato diverso. Mettiamo la musica su M2O, arriva The Weeknd.

0: Another Silver Lines alle 11:23 minuti su M2O. Come dici, Andre? Prego.
1: Ciao Andrea da Siracusa.
0: Ciao.
1: Matrimonio da posto in Sicilia, se mi inviti mi vuoi male.
0: Ci credo.
1: 43 gradi.
0: Con
1: il vestito, poi mi vuoi male.
0: Allora, ad agosto sulle Dolomiti, un'altra questione di temperatura. Ora però c'è una moda che sta prendendo piede anche a livello matrimoniale. Sempre più sposi decidono di eliminare completamente anche le foto. Lo accettereste? Ne parliamo tra poco in M2O Love.
2: Ci vuole Fiorentini con i nuovi Super Protein.
3: Super Protein? Che sarà mai?
4: Sì e no, chips, gallette, tutti super ricchi di proteine.
3: Ideali per chi fa sport?
4: Ideali per tutti, sono super buoni.
5: My Movies presenta.
6: Scusa, ho bisogno di parlarti.
7: Sei quello che ha preso a pugni la porta del preside?
6: Sono cambiate tante cose dal liceo.
5: Il racconto emozionante e avventuroso dell'estate che ha creato la leggenda di Anthony Bourdain.
6: Mi serve un lavoro.
8: Hai già lavorato in cucina?
6: Certo. Scusate.
5: Con Dominic Sessa e il candidato all'Oscar Antonio Banderas.
6: Sa che posso anche cucinare?
9: Ha detto che è un cuoco, chef!
6: Non sono un cuoco, sono uno scrittore.
5: Tony, diario di un giovane cuoco. Dal 27 agosto al cinema. Guarda il trailer su mymovies.it.
10: Da 1 euro lo smartphone Motorola Moto G57 5G 256 giga con fotocamera Sony Lithia da 50 megapixel a 199 euro con 1 euro club fino al 6 settembre. 1 euro. Bat.

Dumont, Won't Look Back, alle 11:28 minuti. State ascoltando M2O, ma dove dobbiamo parlare di matrimoni e sentimenti. Oggi no, separazione e divorzi, ci sarà nel prossimo appuntamento di M2O Love. Però ora vorrei dire, pensate lì, il fotografo professionista durante una cerimonia, tra l'altro profumatamente e generosamente retribuito, si trova magari davanti con persone che gli tolgono anche la qualità dell'immagine, perché tutti così, quando entrano gli sposi, e la sposa in particolare, devono fare la foto, devono fare la stories, motivo per cui sono sempre di più le coppie di sposi che scelgono di realizzare un matrimonio unplugged. La richiesta è molto semplice: niente smartphone, niente tablet o fotocamere personali durante la cerimonia, a volte per l'intera giornata, se ne occupa solo il fotografo.

0: WhatsApp alle 11.33 minuti. Siete su M2O e stiamo parlando di matrimoni ad agosto, anche da parte delle persone che ci devono lavorare. Fabrizio ci dà un bel esempio, prego.
1: Buongiorno, Io ho mia moglie che fa la fotografa per matrimoni, matrimonialista.
0: Sì, matrimonialista.
1: Quest'anno gli è capitato il 9 di agosto, l'anno scorso mi pare che era il 12.
0: Ok.
1: Io penso, chi si sposa o il 9 o il 12 o il 15 agosto? Perché gli stanno antipatici gli invitati, perché sennò non si spiega. Io preferisco che mi mandi un proiettile dentro la partecipazione.
0: Guarda Fabrizio, secondo me adesso si sta per scatenare il putiferio, ma ti dirò una cosa: sempre più persone scelgono di fare un matrimonio digital free, solo il fotografo ufficiale, basta smartphone, tra poco ne parliamo. M2OLD.
2: Regulators. We regulate any stealing of his property. We're damn good too. But you can't be any geek off the street. Gotta be handy with the steel if you know what I mean. Earn your keep.

il cugino di Snoop Dogg. Loro due insieme nel 1994 cantavano Regulate, la canzone che abbiamo ascoltato per il nostro M2Hold, la musica del passato che trovate alla mezza di ogni ora qui da noi su M2O, ma troverete anche delle regole bizzarre per quanto riguarda i matrimoni, non solo ad agosto che li abbiamo già criticati abbastanza. Abbiamo raccontato di come il trend dei matrimoni 2026 sia proprio quello dell'essere unplugged, cioè sia sequestro dei cellulari, degli smartphone all'ingresso e l'unico

60 invitati di pagare $333 a testa per partecipare a quella che hanno definito una wedding experience. Sì, c'era la cerimonia, ma c'era anche il giro del World Trade Center, qualcosa di turistico. Io vorrei dire, ma pagati di te, già ti faccio il regalo, non ho capito, devo pagare il biglietto d'ingresso. E poi anche, altra regola assurda, è il matrimonio a liste d'attesa. È diventato virale, infatti, su X, poi ripreso ovviamente da diverse testate americane, un gruppo, due coniugi, che hanno deciso di separare gli invitati per gruppi di priorità. Gruppo A, rispondi subito. Gruppo B, gruppo C, guarda, aspetta che si liberi un posto e poi ti faccio sapere. Ma pensate che cafonata che è. Oppure anche quella più controversa di tutte, ci sono sempre più matrimoni che vietano l'ingresso ai bambini e in generale ai minori. Dai, ma veramente.

0: ore due paladini che salvaguardavano le sorti del mondo, infatti lo volevano proprio salvare. Madonna, Justin Timberlake insieme a Timbaland con 4 Minutes, appena ascoltata su M2O, dove arriva il bagno di cultura generale.
1: C'è un nuovo modo di chiudere l'estate. Volkswagen Electro Vibes powered by M2O Morning Club, il primo soft clubbing firmato Volkswagen. Dal 30 agosto ti aspettiamo a Riccione, Bari, Pescara, Genova, Milano. Vieni a scoprire in anteprima le nuove elettriche Volkswagen pensate per la città, ID Polo e ID Cross. Info e date del tour su m2o.it.
2: 9 anni fa il mondo è finito.
3: A me manca la musica.
4: Cantare mentre vado all'alimentari.
2: Dal leggendario regista Ridley Scott.
5: Il mondo di prima non esiste più.
2: Che cosa ti aspetti di trovare?
5: Sopravvissuti.
2: The Dog Stars, le stelle dopo la fine. Dal 26 agosto al cinema.
6: Dark Planet, entri per il tuo pet ed esci con una coccola per te.
7: Siamo arrivati, siamo i peluche Teddy Friends by Toon.
6: Fino all'11 ottobre raccogli i bollini spesa con ArcaCard, colleziona tutti i peluche e approfitta delle super offerte.
7: Scopri di più in negozi su arcaplanet.it.

di cultura generale, fatti della storia avvenuti proprio oggi 26 di agosto. Benissimo, sappiate che oggi, ma nel 1498, un giovanissimo scultore ventenne, parliamo di Michelangelo Buonarroti, riceveva e gli veniva commissionata la realizzazione della Pietà.

16:55 minuti, mentre su M2O stiamo raccontando i fatti della storia che in qualche modo, anche a livello sostanziale, hanno modificato e dato un segno importante al nostro mondo. Beh, sappiate che allora oggi, 26 di agosto, ma del 1789, già questo anno dovrebbe dirci qualcosa, sappiate che a seguito della rivoluzione francese in quel di Versailles veniva varata la dichiarazione dei diritti dell'uomo e del cittadino, la base delle costituzioni moderne e del diritto contemporaneo. Vi dico solo che ovviamente un esordio con queste parole, gli uomini nascono e vivono liberi uguali nei diritti, è ancora oggi portato ad esempio nella maggioranza delle costituzioni come grandissimo principio di libertà. Non a caso i francesi con la rivoluzione avevano proprio sancito liberté, égalité, fraternité. Chiedo scusa per il mio non francese, ma il concetto anche di diritto è sempre quello. Ne mettiamo un paio e poi arriva lei, arriva Marlene. Ora stati con Bella.

0: Mafia insieme a Licky Lee con Happiness Is So Sad. Ma visto che abbiamo fatto il nostro M2 Love parlando di matrimoni, sentimenti ma anche separazioni e divorzi, ora abbiamo una wedding planner veramente
1: sì,
0: perfetta,
1: certo.
0: La nostra Marlene Pizzo qui in veste di esperta. Vorrei sapere una tua opinione sui matrimoni che si celebrano ad agosto.
1: Allora, no, dai, no. Le foto lucide, sudati, che mangi poco perché c'è caldo, ma perché?
0: Ma vogliamo fare una legge che vieti
1: sì,
0: definitivamente
1: avvocato, sì,
0: le due centrali d'agosto, lì le vogliamo vietare. Ciao, a domani.
2: Sull'app canale 715 digitale terrestre
1: abbiamo scoperto cosa farà l'avvocato Rizzi oggi pomeriggio. Mezzogiorno e un minuto. Quanto ci vuole per depositare quella legge? Tanto, niente, non bastano i tre non stop. No, va bene.
2: M2O. Enjoy your summer.

0: Eilish, Stevie Appleton, M2O e prima ancora la nuova di Fibra, Goya. L'avete sentita? L'avete ascoltato bene il testo? Beh, tanta roba. Del resto, tanta roba, tutta la musica che vi facciamo ascoltare qui su M2O. Diciamo sempre, più musica. Ciao, sono Marlena, anche oggi vi faccio fare il nostro viaggio musicale in giro per il mondo. Allora, da dove partiamo? Oggi vi faccio decollare dalla Germania e atterreremo tra circa 3 ore negli Stati Uniti. 342-654-3210 il nostro numero. Serve per ogni evenienza, anche per il Play With Us. Tra un po'.
1: M2 Hot

altro brano dal passato che torna in una nuova veste. Si chiama Take It Slow. Robin Schulz dalla Germania, M2 Hot.

0: O. M-Q-A. DJ Time. DJ Time in the mix.
1: Prezioso, lo scherzo nervoso.
0: La musica che ha fatto la storia della dance con Fargetta, Molella e Prezioso.
2: Aiuto!
0: Dal lunedì al giovedì a mezzanotte.
3: It's DJ Time
0: su M2O.
4: Alla Coop sconto del 40% su tutti i prodotti confezionati Vivi Verde Bio del reparto ortofrutta. Conviene al tuo portafogli e sono certificati bio. Vero scoiattolo? Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Dal 27 al 30 agosto. La Coop sei tu.
5: Il grande cinema di Venezia è online su My Movies. Torna alla sala web dell'83esima mostra internazionale d'arte cinematografica della Biennale di Venezia. Dal 2 al 12 settembre, guarda online le prime mondiali in contemporanea con le proiezioni al Lido. E vivi la magia della mostra con Biennale Cinema Channel. Iscriviti subito a My Movies One, la community più cinefila del pianeta.
6: C'è un nuovo modo di chiudere l'estate. Volkswagen Electro Vibes powered by M2O Morning Club, il primo soft clubbing firmato Volkswagen. Dal 30 agosto ti aspettiamo a Riccione, Bari, Pescara, Genova, Milano. Vieni a scoprire in anteprima le nuove elettriche Volkswagen pensate per la città, ID Polo e ID Cross. Info e date del tour su m2o.it.
7: Perché tornare dalle vacanze è una buona notizia?
8: Perché hai ancora tempo per aderire all'Opas di Poste Italiane su TIM.
7: Puoi ricevere 109 azioni Poste Italiane più 835 euro per 500 azioni TIM.
8: Ed entrare a far parte di uno dei più grandi gruppi industriali italiani.
7: Se hai delle azioni TIM, hai tempo fino all'11 settembre per aderire all'Opas.
8: Perché? Ecco perché.
7: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it. Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. I corrispettivi rappresentati si intendono al lordo dell'imposta sulle plusvalenze, ove dovuta.
9: Ciao patatina!
10: Ciao patatino!
9: Io non sono una patatina, sono una non patatina Fiorentini.
10: E cioè?
9: Buona, ma non fritta.
10: Mamma!

vi piace sempre parecchio. Swag Music, Arti 5. Un attimo prima del nostro viaggetto indietro nel tempo, 1992, cosa succedeva in quell'anno? IBM presentava il primo smartphone della storia, nel 92. Ve lo ricordate? Allora, era molto lontano da quello che abbiamo oggi, ovviamente. Era quel blocco monolitico, pesante, lontano veramente anni luce dagli smartphone di oggi. Però era un inizio, ci faceva sentire proiettati nel futuro. Oggi invece siamo lì a programmare i nostri offline weekend. Lo fanno davvero, eh? A Brescia, vicino a

Jungle con la loro The Wave, che ci fa canticchiare da tutta l'estate ormai. M2O più musica, c'è Bad Bunny.

0: sabato e domenica su M2O, la migliore musica di sempre. Con
1: all weekend long.
0: Solo hit nel weekend di M2O. All weekend
2: hit. I salumi qui ti voglio di Martelli, dal gusto autentico e delicato. Solo da animali allevati nel rispetto del loro benessere, senza antibiotici negli ultimi 4 mesi. Qui ti voglio di Martelli, per come vivi davvero.
3: Con 91.000 sedie ci potresti riempire uno stadio. Noi le abbiamo vendute a maggio su Deghi.it, insieme ad altre migliaia di sedie girevoli che abbiamo consegnato negli uffici in ogni angolo d'Italia.
4: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
5: Sarò super veloce, come la fibra Iliad. Il wifi più veloce d'Italia per Emperf nel 2025 a partire da 22,99€ al mese per sempre. Copertura, termini e condizioni su Iliad.it. Installazione 39,99€. Analisi completa su Emperf.com.
6: Da Troni fino al 16 settembre acquista due prodotti.

0: i punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
1: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo cane con tanta maestria. Crocchette e patè formulati con una sola fonte proteica animale in ogni ricetta. Con carne fresca per un'alta digeribilità e arricchiti con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.

on Mind, Sam Jacobs, e poi c'è quella ragazza lì con quella voce incredibile, Ezra Nurey, voce veramente pazzesca. E da una voce pazzesca a una notizia pazzesca è un attimo.

regaliamo? Cosa vi regalo oggi? Vi regalo due biglietti per un evento davvero unico. Per la prima volta in Italia, uno spettacolo in grado di unire due mondi che sono apparentemente distanti, come quelli della musica dance e della musica sinfonica. Dopo le esibizioni al Tomorrowland, alla Sfera di Las Vegas, il debutto qua in Italia sarà in uno dei templi della musica classica mondiale, ovvero l'Arena di Verona. Quindi segnatevi il nome dell'evento: Tomorrowland Symphony of Unity, venerdì 25 settembre all'Arena di Verona. Potremo ascoltare pezzi di giganti, di leggende come Avicii e Tiesto in una nuova versione, in qualcosa di completamente unico e nuovo che appunto fonde la musica classica e l'EDM con un'orchestra al

Alok, Timmy Trumpet, Underwater Love, il remix di LA Vision. E adesso c'è anche Clapton su M2O più musica.

0: che è già l'ora della pausa pranzo. È l'una. A metà settimana, a metà giornata, arriva l'M2Hit.
1: L'estate di M2O suona così. M2O.
2: Più musica.
1: M2O. M2Hit. The Italian Remix.
3: M2Hit. Oh, yeah.

0: M2 Hit The Italian Remix. Mercoledì pomeriggio sei nel posto giusto su M2O più musica.
1: M2 più musica.

0: Mystique Scandalous M2O, 1:08. Allora, cara Jessica che mi scrivi, ma posso sapere come si fa per vincere i biglietti per il Tomorrowland Symphony of Unity all'Arena di Verona? Allora, sì, bisogna mandare un messaggio al 342-654-3210 nel momento giusto, che oggi è la canzone di Peggy Goo, Woman. Io lo so che li volete questi biglietti, ma sono arrivati già centinaio di messaggi. Non è adesso il momento.
1: M2 Hot. Le hits di domani. The hits of tomorrow. Oggi.

Dance. Beh, un invito chiarissimo. La nuova di Barry Can Swim. Che nome d'arte particolare si è scelto questo ragazzo, che si chiama Joshua in realtà, è nato e cresciuto a Edimburgo. Era il nostro M2 Hot 24K Golden Mood, subito.

0: RTM2O.
1: Play with us.
0: Play with us.
2: Eccola la canzone di Peggy Gou insieme ad Ayra Starr, Woman. Questa è la canzone fortunata. Questo è il segnale, il momento giusto per mandare il messaggio al 342-6543210 e sperare e provare a vincere, in questo caso con me, Marlene. Oggi due biglietti per Symphony of Unity il 25 di settembre all'Arena di Verona. Un evento direi abbastanza imperdibile. Tutte le info e i biglietti eventualmente li trovate sul sito ufficiale dell'evento, ma c'è qualcuno che li vince con noi.
3: Marlene vuole andare a Verona alla Symphony. Mirko da Prato, dai.
2: Dai, Mirko da Prato, bravo, ti chiamiamo noi, hai vinto.

0: che ha rivoluzionato la musica elettronica, torna in Italia per presentare il suo nuovo show audiovisivo. Anima, Eden World Tour 2026, sabato 19 settembre, Fiera Milano Live. In line-up anche Camelfat, Matame, Miss Monique, Seven Skies e Silver. Info su m2o.it e vivoconcerti.com.
1: 9 anni fa il mondo è finito.
2: A me manca la musica.
3: Cantare mentre vado all'alimentari.
1: Dal leggendario regista Ridley Scott.
4: Il mondo di prima non esiste più.
5: Che cosa ti aspetti di trovare?
6: Sopravvissuti.
1: The Dog Stars, le stelle dopo la fine. Dal 26 agosto al cinema.

Remixata da Rivaz, Psycho Killer, il capolavoro dei Duran Duran, ai quali dobbiamo dire grazie per sempre, perché negli anni 80 soprattutto sono stati fondamentali come fenomeno culturale, come fenomeno musicale. Grazie al loro successo commerciale hanno sfruttato anche la nascita di MTV per dare un lustro diverso al videoclip, trasformandolo davvero in una opera cinematografica. E poi sono stati pionieri nell'utilizzo dei sintetizzatori e degli arrangiamenti

0: di Latin House dal 1999, Afro Medusa, Pasilda, il nostro M2 Old. Allora, ogni volta che suoniamo Psycho Killer dei Duran Duran arrivano questi messaggi.
1: No, Psycho Killer non è dei Duran Duran.
0: Ok,
1: no.
0: Ma quella che avete ascoltato poco fa e che suoniamo spesso noi è la versione di Psycho Killer dei Duran Duran, l'originale è dei Talking Heads, ma quella è la versione che loro hanno fatto insieme a Victoria dei Maneskin. Ecco perché diciamo questa canzone dei Duran Duran, quando la sentite qui su M2O, è una nuova versione. Tutto chiaro?

0: 2 O.
1: Quest'anno il rientro sarà meno duro del solito. Chiudiamo l'estate con Volkswagen Electro Vibes powered by M2O Morning Club, il primo soft clubbing firmato Volkswagen. Vi aspettiamo il 30 agosto a Riccione, in Piazzale Roma, per vivere un risveglio con l'energia della musica e scoprire in anteprima le nuove elettriche Volkswagen pensate per la città, ID Polo e ID Cross. Info e date del tour su m2o.it.
0: M2O Summer, la playlist dell'estate di M2O. Tutti i giorni.

0: l'aroma del caffè, un pensiero che ritorna, un piacere che chiama. Caffè Motta, ti voglio bere. Corrida Troni, dal 24 agosto al 16 settembre acquista due dei tantissimi prodotti in promozione. Il meno caro lo paghi la metà. Cosa aspetti? Approfittane subito. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
1: Cathedral City è il cheddar preferito dagli inglesi. Il suo gusto è irresistibile, è autentico. Il suo colore pure, perché non contiene coloranti. Ecco perché è bianco. Mai visto un cheddar così?

every day. L'estate su M2O suona così. M2O.

Loi e David Puentes, Golden Summer, nel senso che è un'estate d'oro perché stiamo pagando la benzina a peso d'oro. Mamma mia, quest'estate è tremenda, eh? Allora, leggo qua, autostrada del Brennero, un litro di gasolio su prima sfondato quota 3 euro, il prezzo più alto rilevato dal Codacons, lo so. Che si fa? Ci sono delle soluzioni. Una soluzione è stata trovata da un sindaco, in realtà nel 2022, a Valle Castellana, questo piccolo comune abruzzese al confine con le Marche, che 4 anni fa ha comprato un distributore. Lo ha fatto per un'altra ragione, in realtà, perché rischiava di chiudere l'unico distributore della zona. Essendo quello un paesino di 800 abitanti con pochi servizi, si rischiava poi di dover fare tipo 30 chilometri per riuscire a raggiungere il distributore più vicino. E così si sono detti: ma possiamo comprarlo noi, rilevarlo noi e gestirlo come comune? La risposta è sì. E non solo, perché è vantaggioso? Perché riescono a vendere la benzina quasi al prezzo di costo, mettendo dentro giusto un paio di spese. E fatto sta che lì, in questo comune, a Valle Castellana, la benzina e il gasolio costano fino a 20 centesimi meno rispetto a tutto il resto della regione. È un'idea, è una proposta, è un passo in più. Ci hanno messo quasi 2 anni per tutte le burocrazie varie dell'apertura del distributore. La gestione non è facilissima, ma ce l'hanno fatta. Altrimenti facciamo come quel signore in Puglia che va a cavallo. Dice: mi costa 1 euro al giorno andare a cavallo in giro piuttosto che comprare benzina. Soluzione estrema, forse.

0: bene così.
1: Cosmo.
0: Anche se tra poco devo svegliarmi, mi addormento e...
1: Quando ho incontrato te, la sua canzone su M2O, c'è anche lei, la Queen, che ha compiuto 68 anni il 16 di agosto, ha festeggiato sull'isola di Corfù. Marito, figli, amici e un look pazzesco. Danceteria.

0: digitale terrestre.
1: Sono le 2 passate da un minuto. Mercoledì pomeriggio, che facciamo? Ce li abbiamo 3 non stop da farvi sentire? Certo, arrivano.
0: M2O.
2: Enjoy your summer.

Lost in Your Light. La canzone di Dua Lipa su M2O. Sono le 2:09 minuti. Ciao a te che hai appena acceso la radio. Noi siamo alla terza ora del nostro viaggio musicale insieme con me, Marlene.

Dracula. La canzone dei temi Impala insieme a Jenny e Boys Noize, M2O, mercoledì pomeriggio. Come va là fuori? È un po' che non ve lo chiedo, non ho neanche salutato le ragazze, gli international, gli ascoltatori nuovi.

0: solo hit nel weekend di M2O.
1: I salumi qui ti voglio di Martelli, dal gusto autentico e delicato, solo da animali allevati nel rispetto del loro benessere, senza antibiotici negli ultimi 4 mesi. Qui ti voglio di Martelli, per come vivi davvero.
2: My Movies presenta.
3: Scusa, ho bisogno di parlarti.
4: Sei quello che ha preso a pugni la porta del preside?
3: Sono cambiate tante cose dal liceo.
2: Il racconto emozionante e avventuroso dell'estate che ha creato la leggenda di Anthony Bourdain.
3: Mi serve un lavoro.
5: Hai già lavorato in cucina?
3: Certo. Scusate.
2: Con Dominic Sessa e il candidato all'Oscar Antonio Banderas.
3: Sa che posso anche cucinare?
6: Ha detto che è un cuoco, chef!
3: Non sono un cuoco, sono uno scrittore.
2: Tony, diario di un giovane cuoco. Dal 27 agosto al cinema. Guarda il trailer su mymovies.it.
7: Su Deghi.it ci sono giorni in cui vendiamo fino a 1500 mobili da bagno. Sarà solo perché costano poco o perché sono di qualità? E perché una pergola bioclimatica su Deghi.it costa molto meno di quello che pensi?
8: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
9: Tanti vorrebbero essere come lui. Ma l'originale è solo Chantecler sgrassatore universale. Lo usi su tutto, funziona dappertutto, anche sottosopra. Chantecler, il gallo del pulito.
10: Da ogni euro, se acquisti un nuovo PC fisso o portatile e restituisci il tuo usato funzionante, puoi avere un rimborso fino a 350 euro, anche sui Mac. E il tuo vecchio PC lo ritiriamo a casa tua. Ogni euro batte forte, sempre.
11: Fino al 17 settembre, spesa minima 349 euro. Dettagli e regolamento su vantaggiunieuro.it.

every day. Suona così.

oppure Fall, la canzone di Anima con Giorgi, tutti pronti per la data di Anima a settembre qui a Milano. Penso proprio di sì, lo diciamo da mesi. Siamo tutti prontissimi anche per andare indietro nel tempo, 1997. La canzone che stiamo per sentire sono sicura che vi farà distinto alzare il volume. Probabilmente molti di voi se la canticchieranno. Lei, beh, già il suo nome faceva sperare e pensare che avrebbe avuto una carriera artistica. I genitori l'hanno chiamata esattamente come la musa di Salvador Dalì. Il suo nome è Gala e con Molella nel 97...

0: M2O. M2O. M2O.
1: Quest'anno il rientro sarà meno duro del solito. Chiudiamo l'estate con Volkswagen Electro Vibes powered by M2O Morning Club, il primo soft clubbing firmato Volkswagen. Vi aspettiamo il 30 agosto a Riccione, in Piazzale Roma, per vivere un risveglio con l'energia della musica e scoprire in anteprima le nuove elettriche Volkswagen pensate per la città, ID Polo e ID Cross. Info e date del tour su m2o.it.
2: M2O. La musica del momento.

0: più musica.
1: L'aroma del caffè, un pensiero che ritorna, un piacere che chiama. Caffè Motta, ti voglio bere.
2: Troni fino al 16 settembre, acquista due prodotti, il meno caro lo paghi la metà, come la vendita abbinata Dyson, aspirapolvere V16 pistone lava pavimenti Wash G1, tu a soli 399,50€, regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
3: Pantallenatore, dico proprio a te che dopo anni continui a fare gli stessi errori, come strapagare il nuovo bomber delle isole Faroe.
4: 203, mio!
3: O ritrovarti
4: più uno
3: senza attaccanti,
4: più uno
3: per un rilancio in difesa andato male,
4: più uno.
3: Quest'anno Sisal Club ti aiuta con il Fanta Patentino. Trasformeremo in vincente la tua stagione con lezioni tenute dai professoroni di Fantacalcio. Scopri l'evento gratuito del 29 agosto e come iscriverti su sisalclub.it.
4: Più uno.
5: Noi ci siamo, e voi?
6: Su DAZN c'è più della partita. Segui gli show che raccontano il calcio e vivi il match con gli altri tifosi nella Fan Zone. Se è Serie A, allora DAZN.
7: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo gatto con tanta maestria. Patè e croccantini formulati con una sola proteina animale come primo ingrediente. Tante ricette come manzo, trota, anatra o salmone con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
8: Cathedral City è il cheddar preferito dagli inglesi. Il suo gusto è irresistibile, è autentico. Il suo colore pure, perché non contiene coloranti. Ecco perché è bianco. Mai visto un cheddar così?

0: Walker e Ava Max.
1: È entrata la macchina, è entrata la mia canzone del momento, con la carica migliore che ci poteva essere. Ciao
0: Pamela, grazie. Allora vedi che era proprio destino, esattamente come dice il titolo di questa canzone, Fate. Era destino che tu la ascoltassi. E chi crede nel destino, magari nella lettura dei tarocchi, quest'estate sarà stato sicuramente indirizzato dal proprio algoritmo di Instagram a vedere i gelati a forma di tarocchi prodotti da questo locale di Barcellona. Sono andati virali, una delle cose a tema cibo più virale dell'estate. C'è questo locale che ricrea il gelato, il classico biscotto, solo che anziché avere un classico biscotto ha l'immagine dei tarocchi, e quindi ciao, subito le foto su Instagram per forza. Non è l'unica cosa virale a tema cinema, a tema cibo di questa estate. Un'altra cosa virale è lo snack baking, ovvero scoprire una destinazione attraverso lo street food, il cibo tipico, e fin qua tutto bene, il gelato tarocco, i tarocchi, scoprire il cibo autentico. Peccato che molti ristoratori della zona del Garda abbiano anche segnalato come viene scoperto il cibo italiano da quelle parti, nelle località più turistiche. Latte macchiato con gli spaghetti allo scoglio, la pasta in bianco come contorno, oppure pasta con la tagliata di carne sopra. Abbinamenti assurdi. Forse il peggiore in assoluto è il gelato alla crema sulle patatine fritte. Il ristoratore dice: noi abbiamo portato gelato e patatine in due piatti diversi, ma il cliente ha preso le palline di gelato, le ha messe sulle patatine e ha aggiunto il ketchup. Aiuto!

0: Box. La canzone di Roddy Ricch è l'ultima. E allora che facciamo? Ci risentiamo domani a mezzogiorno. C'è Ilario?
1: In FM Lab su mro.it.
2: Ma certo che c'è. Senti che tuffo. Grazie Marlena, domani. E nel frattempo sono le tre.
3: L'estate di M2O suona

calendario del mese d'agosto dove arriva. Siete sicuri che dobbiamo vedere a che giorno del mese siamo arrivati? Vabbè, tanto che se non lo guardi quello è il 26 di agosto. Per fortuna che c'è, per fortuna che c'è la musica di M2O. Ciao a tutti, my name is Ilario, qui dalle 3 alle 6 anche oggi pomeriggio.

0: ogni DJ di qualunque radio ci ha provato almeno una volta nella vita a fare la voce di Pino D'Angiodi. Che idea. Balla.
1: Senza riuscirci, ovviamente. Come fai? Ma come fai?
0: La versione più recente della sua canzone, che è quella che lui stesso aveva realizzato insieme ai Bunker 44 ormai un paio d'anni fa. L'hai ascoltata oggi pomeriggio qui su M2O.
2: Il grande cinema di Venezia è online su My Movies. Torna alla sala web dell'83esima mostra internazionale d'arte cinematografica della Biennale di Venezia. Dal 2 al 12 settembre guarda online le prime mondiali in contemporanea con le proiezioni al Lido e vivi la magia della mostra con Biennale Cinema Channel. Iscriviti subito a My Movies One, la community più cinefila del pianeta.
3: C'è un nuovo modo di chiudere l'estate. Volkswagen Electro Vibes powered by M2O Morning Club, il primo soft clubbing firmato Volkswagen. Dal 30 agosto ti aspettiamo a Riccione, Bari, Pescara, Genova, Milano. Vieni a scoprire in anteprima le nuove elettriche Volkswagen pensate per la città, ID Polo e ID Cross. Info e date del tour su m2o.it.
4: Da ogni euro, se acquisti un nuovo PC fisso o portatile e restituisci il tuo usato funzionante, puoi avere un rimborso fino a 350 euro, anche sui Mac, e il tuo vecchio PC lo ritiriamo a casa tua. Ogni euro batte forte, sempre.
5: Fino al 17 settembre, spesa minima 349 euro. Dettagli e regolamento su vantaggiunieuro.it.

0: you.
1: Proprio tu, eh? I want you. Icona pop e Galantis, I want you. Appena ascoltata qui su M2O. Allora facciamo una cosa, dai, mettiamo una di quelle canzoni che ci riconciliano con il mondo. E qualcuno di nervoso in giro ci sarà anche oggi pomeriggio, figurati. Quella canzone dei Jungle si chiama The Wave.

0: another time.
1: And in another place.
2: In another place.
1: Another place è il titolo di questa canzone dei Bastille che abbiamo appena riascoltato. Dove? Su M2O, su M2O. Sono le 3:30. È già importante che sappiate che giocheremo con Play With Us. Un altro appuntamento, un'altra possibilità, diciamo, di vincere i nostri esclusivissimi gadget sarà entro le 18 con la canzone di Peggy Goo. Prima o poi, più prima che poi. Il numero a cui mandare il messaggio è 342 654 3210. E per chi non avesse mai sentito parlare di Play With Us,

È stato però Frankie Knuckles a trasformare una gran bella canzone, qual era la versione originale di Unbreak My Heart, in una hit internazionale, quella che ancora oggi ci ricordiamo e che tanto abbiamo ballato a suo tempo quando era uscita, cioè nel 1996. Era l'M2 Hold delle 3:30.

0: DJ Time.
1: DJ Time in the mix.
2: Prezioso lo scherzo nervoso.
1: La musica che ha fatto la storia della dance con Fargetta, Molella e Prezioso.
3: Aiuto!
1: Dal lunedì al giovedì a mezzanotte.
4: It's DJ Time
1: su M2O.
5: Sarò super veloce, come la fibra Iliad. Il wifi più veloce d'Italia per Emperf nel 2025 a partire da 22,99€ al mese per sempre. Copertura, termini e condizioni su iliad.it. Installazione 39,99€. Analisi completa su emperf.com.
6: Corri da Troni! Fino al 16 settembre il notebook Acer Aspire con processore Intel Core Ultra 5. Windows 11 e monitor 24 pollici in abbinata, tuo a soli 549€. Troni, non ci sono paragoni.
7: Noi ci siamo, e voi?
8: Su DAZN c'è più della partita. Segui gli show che raccontano il calcio e vivi il match con gli altri tifosi nella Fan Zone. Se è Serie A, allora DAZN.
9: We are M2O.
10: Tonto, mica è tonto, tonto. Giocherò tonto, da rica pa serle.
11: Every day.
1: L'estate su M2O suona così. M2O.

Ben Solto, la versione dei Medusa di questa canzone di un paio d'anni fa, riascoltata qui su M2O alle 3.48 di questo mercoledì pomeriggio. Guardate lì, che belle pance abbronzate al mare. Faccio la foto di una bella pancia abbronzata. Ognuno fotografa quello che vuole. E poi le riceviamo le foto, alcune migliori di altre, però tutte molto apprezzabili, perché ci fate vivere un po' della vacanza che state vivendo anche voi. Allora, fra gli argomenti che appassionano tantissimo gli amanti di tecnologia e di informatica, soprattutto in questo scorcio di fine estate, c'è quello che WhatsApp vorrebbe diventare da grande, ammesso che non sia già diventata sufficientemente grande. Eh no, ma c'è sempre un'evoluzione in atto, qualcosa in più che qualcuno vuole fare. Vorrebbero diventare un po' come WeChat, che è la super app cinese che da più di 10 anni ti permette di fare praticamente tutto senza mai uscire dall'app. Poi, che sia un bene o un male, questo sarebbe un altro argomento da affrontare magari in un'altra epoca, non lo faremo adesso. Però dal punto di vista pratico è comodo, no? Cioè, tu usi un'app per chattare con gli amici e scambiarti messaggi, per pagare, per ordinare il cibo, prenotare il taxi, fare acquisti di varia natura, di oggetti vari. Adesso noi lo possiamo fare in Italia ed in Europa, però usando diverse app. Non ce n'è una sola che ti fa fare tutto questo. E WhatsApp è sulla strada per poterlo diventare. Già in India e Brasile è possibile effettuare pagamenti con WhatsApp. E appunto l'argomento di questo scorcio di fine estate a cui mi riferivo poco fa è che anche in Europa presto WhatsApp ti permetterà di pagare le cose in giro. Vabbè, teniamo conto.

0: M2O.
1: Play with us.
0: Play with us.
2: A divide, den denghe deng. Dai, dai. 342-654-3210. La canzone che abbiamo appena sentito è quella di Peggy Goo. Che se non mi sbaglio, ma fidati che non mi sbaglio, è quella con cui oggi giochiamo Play with us. Cooman. Si intitola così. Regaliamo il parasole di M2O, zainetto, portachiavi, frisbee and stickers. Guarda che sono gli ultimi colpi per il parasole di M2O, l'esclusivo gadget per l'estate 2026. Perché andiamo avanti fino a Natale, anche perché poi non servirà. Il vincitore stavolta è Luigi, dal suo ufficio che è a Molfetta, provincia di Bari.

0: Ed Sheeran, ma c'era lui qui su M2O. Celestial. Mercoledì pomeriggio, un minuto dopo le 4.
1: M2O. Enjoy your summer.

0: Ho appena ascoltato T.I., anzi, spero, guarda che è T.I., non è T.Y., Lario! Oh. Che noi abbiamo appena ascoltato qua su M2O, Live Your Life. Quando è che è uscita questa canzone? Era il 2008, sì, seconda metà degli anni 2000. Sono le 4:10, torniamo a noi, voilà! Oggi è il 26 agosto 2026. E la prossima canzone è la nuova di Robin Schulz.
1: M2 Hot, le hits di domani.
2: The hits of tomorrow.

novità di questa estate 2026 c'è la nuova canzone di Robin Schulz che è tornato riprendendone una di qualche anno fa che si intitolava Bullet. Nella sua versione però si chiama Take It Slow.

quando sai chi ci tengo a salutare? Tutti gli amici che hanno scritto lamentandosi delle nuvole. È perché oggi ci sono le nuvole al nord Italia. Poi allora, o sole o nuvole. Oggi nuvole.

0: DM2O, tutti i giorni, dalle 9 alle 11 di sera.
1: Hot Summer. Dice il saggio, la perfezione non è di questo mondo.
2: Dice Fiorentini, a parte i fiocchi d'avena a colazione, fonte di fibre e proteine. Cosa ne dice il saggio?
1: Scusa, sto facendo colazione.
3: Ci vuole Fiorentini.
4: Con 10.100 ombrelloni potresti fare ombra da Lecce a Bari. Noi li abbiamo venduti nel solo mese di giugno su Deghi.it e con i 10.600 tavoli che abbiamo consegnato a novembre potremmo far pranzare una città intera.
5: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
6: Pantallenatore, dico proprio a te che dopo anni continui a fare gli stessi errori, come strapagare il nuovo bomber delle isole Faroe.
7: 203, mio!
6: O ritrovarti
7: più uno
6: senza attaccanti,
7: più uno
6: per un rilancio in difesa andato male,
7: più uno.
6: Quest'anno Sisal Club ti aiuta con il Fanta Patentino. Trasformeremo in vincente la tua stagione con lezioni tenute dai professoroni di fantacalcio. Scopri l'evento gratuito del 29 agosto e come iscriverti su sisalclub.it.
7: Più uno.
8: Perché aderire all'OPAS di Poste Italiane su TIM?
9: Perché puoi dare valore alle tue azioni con il dividendo.
10: E partecipare alla creazione di un gruppo industriale che guiderà la trasformazione digitale dell'Italia.
11: Se hai delle azioni TIM, hai tempo fino all'11 settembre per aderire all'OPAS.
9: Perché? Ecco perché.
11: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it. Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente.

le 26. Eh sì, è Free Your Mind, quella che abbiamo appena riascoltato qua su M2O. Cos'è che hai da fare? Ah, me la prendo anche con le canzoni oggi. Allora, sono le 4:30, mi fa piacere vedere che arrivano dei messaggi da parte di ascoltatori che smentiscono l'assunto di poco fa che oggi ci siano le nuvole. In effetti è un po' esagerato, diciamo che ci sono le nuvolette qua e là. Cioè che tu sei lì, prendi il sole, c'è quel quarto d'ora di nuvola, ti irrita, cioè ti indispone un po'. A Reggio c'è il sole comunque, ma Reggio Emilia o Reggio Calabria? Ragazzi, dovete essere più precisi quando...

0: M2O.
1: M2O.
2: Più musica.
3: 9 anni fa il mondo è finito.
4: A me manca la musica.
5: Cantare mentre vado all'alimentari.
3: Dal leggendario regista Ridley Scott.
6: Il mondo di prima non esiste più.
7: Che cosa ti aspetti di trovare?
8: Sopravvissuti.
3: The Dog Stars, le stelle dopo la fine. Dal 26 agosto al cinema.
9: C'è un nuovo modo di chiudere l'estate. Volkswagen Electro Vibes powered by M2O Morning Club, il primo soft clubbing firmato Volkswagen. Dal 30 agosto ti aspettiamo a Riccione, Bari, Pescara, Genova, Milano. Vieni a scoprire in anteprima le nuove elettriche Volkswagen pensate per la città, ID Polo e ID Cross. Info e date del tour su m2o.it.
10: Noi ci siamo e voi?
11: Su DAZN c'è più della partita. Segui gli show che raccontano il calcio e vivi il match con gli altri tifosi nella Fan Zone. Se è Serie A, allora DAZN.
12: Il ritorno a scuola con McDonald's non è mai stato così emozionante. Scopri Super Happy Meal. Un Happy Meal è uno dei 3 nuovi kit scuola tra amore, sorpresa o gioia. Astuccio, penna, matita e tanti accessori da portare con te. Collezionali tutti. Scopri di più su McDonald's.it nei McDonald's aderenti fino a esaurimento scorte.
13: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo cane con tanta maestria. Crocchette e patè formulati con una sola fonte proteica animale in ogni ricetta. Con carne fresca per un'alta digeribilità e arricchiti con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.

every day. L'estate su M2O suona così.

0: vediamo se l'avete preso sul serio anche oggi.
1: Ieri e l'altro ieri sono arrivati i messaggi, le immagini proprio, i video dei tuffi delle 5. Vediamo se sarà così anche per oggi. Tanto il numero l'avete, no? 342-654-3210. Che poi è una cosa nostra, cioè non è che l'ascoltatore che segue la radio non è che se ne fa niente del tuffo, però è il tuffo delle 5, certe cose vanno mantenute. Piuttosto, a Pechino, parliamo di qualcosa di sensato, che forse è meglio. C'è stato il World Robot Conference, quella del 2026, che è una fiera praticamente del mondo della robotica, dei robot umanoidi però, cosa che noi da questa parte del mondo siamo poco abituati a vedere e sentiamo un po' parlare di riflesso proprio dall'Asia, ma in Asia sono già una realtà e ogni anno, guarda, mi ricordo, ne abbiamo parlato anche l'estate scorsa quando c'è stata l'edizione del 2025, e ogni anno vengono presentate le novità. Che non siano più fantascienza è già chiaro da un po' di tempo, però ancora i robot umanoidi non sono pronti a vivere con noi. Allora, tra le cose un po' simpatica lo è, però fino a un certo punto. Comunque, che fanno sorridere, che sono viste su internet negli ultimi giorni, ci sono questi robot che vanno a delle velocità pazzesche. Infatti una delle novità presentate è il robot Superman, che ha raggiunto i 45,6 km orari sui 100 metri, battendo tutti i record ovviamente. Il problema è che non si ferma e quindi lui alla bella velocità di 45-46 all'ora, quello che è, va a schiantarsi contro le barriere di protezione e bisognerà spiegarglielo sto robot come ci si riesce a fermare. E poi comunque è tutta un'altra serie di novità che

0: Bellini ed era qui su M2O.
1: Il ritorno a scuola con McDonald's non è mai stato così emozionante. Scopri Super Happy Meal. Un Happy Meal è uno dei 3 nuovi kit scuola tra amore, sorpresa o gioia. Astuccio, penna, matita e tanti accessori da portare con te. Collezionali tutti. Scopri di più su McDonald's.it nei McDonald's aderenti fino a esaurimento scorte.
2: Troni fino al 16 settembre acquista 2 prodotti, il meno caro lo paghi la metà, come la vendita abbinata Dyson, aspirapolvere V16 pistone lava pavimenti Wash G1, tu a soli 399,50€, regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
3: M2O Cinema.
4: Hai mai piazzato una carica di dinamite ma il detonatore ti è esploso sul muso? Non è colpa tua.
5: Ci fanno causa per tutti gli articoli Acme per cartoni.
6: C'è forse qualcuno qui a cui importi qualcosa di quel coyote?
7: A me importa.
8: Coyote versus Acme.
9: L'idiota!
8: Al cinema dal 2 settembre.
3: M2O Cinema.
10: È una notte assurda. Vorrei soltanto un bravo ragazzo.
11: Nell'unica notte dell'anno in cui tutto è permesso.
12: Odio questa notte.
11: Trovare l'amore è tutta un'altra storia.
12: Sono Owen.
10: Ali.
11: One Night Only. Quando tutto è possibile. Dal 26 agosto al cinema.
3: M2O Cinema.
13: Quotidiano di informazione cinematografica.

0: Cinematografica, una produzione Top Ten Group.
1: In FM Lab su mgro.it.
2: Tuffa, tuffa, che c'è il tuffo delle 5 adesso. E per fortuna che c'è la musica di M2O. Che sono le 5, l'ho già detto.
3: L'estate di M2O suona così.

puoi dire no? Tipo che arrivano le 5, c'è il tuffo delle 5, allora mandi il messaggio così Ilario se ne sta contento e non rompe più. Marilena, eccolo lì, però il tuffo non è il suo, anche perché è un tuffo di quelli belli impegnativi, eh. Sono arrivate le immagini di un tuffo da almeno 4 metri. Fidati.

0: i salumi qui ti voglio di Martelli, dal gusto autentico e delicato. Solo da animali allevati nel rispetto del loro benessere, senza antibiotici negli ultimi 4 mesi. Qui ti voglio di Martelli, per come vivi davvero.
1: M2O presenta Anima, Eden World Tour 2026. L'artista italiano che ha rivoluzionato la musica elettronica torna in Italia per presentare il suo nuovo show audiovisivo. Anima, Eden World Tour 2026. Sabato 19 settembre, Fiera Milano Live. In line-up anche Camelfat, Matame, Miss Monique, Seven Skies e Silver. Info su m2o.it e vivoconcerti.com.
2: C'è un nuovo modo di chiudere l'estate. Volkswagen Electro Vibes powered by M2O Morning Club, il primo soft clubbing firmato Volkswagen. Dal 30 agosto ti aspettiamo a Riccione, Bari, Pescara, Genova, Milano. Vieni a scoprire in anteprima le nuove elettriche Volkswagen pensate per la città, ID Polo e ID Cross. Info e date del tour su m2o.it.

metteva nelle classifiche praticamente ovunque, non solo nelle classifiche, prima era sui dance floor di tutta Europa e non solo. Evidentemente si è appassionato a quel genere, tanto che la canzone con cui l'abbiamo appena conosciuto si ispira alla French Touch. Hai capito?

0: Time. DJ Time in the mix.
1: Brilloso, lo scherzo nervoso.
0: La musica che ha fatto la storia della dance con Fargetta, Molella e Prezioso.
2: Aiuto!
0: Dal lunedì al giovedì a mezzanotte.
3: It's DJ Time
0: su M2O.
4: Corridatroni, dal 24 agosto al 16 settembre acquista due dei tantissimi prodotti in promozione. Il meno caro lo paghi la metà. Cosa aspetti? Approfittane subito. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
5: 9 anni fa il mondo è finito.
6: A me manca la musica.
7: Cantare mentre vado all'alimentari.
5: Dal leggendario regista Ridley Scott.
8: Il mondo di prima non esiste più.
9: Che cosa ti aspetti di trovare?
10: Sopravvissuti.
5: The Dog Stars, le stelle dopo la fine. Dal 26 agosto al cinema.
11: Cathedral City è il cheddar preferito dagli inglesi. Il suo gusto è irresistibile, è autentico. Il suo colore pure, perché non contiene coloranti. Ecco perché è bianco. Mai visto un cheddar così?

oggi è il 26 di agosto e oggi si celebra la giornata mondiale del cane, che immagino voi abbiate iniziato a celebrare già dalle prime ore dell'alba. Lo avrete già sentito dire in giro, no? Che oggi è la giornata del cane. E mi faceva piacere citare la ricorrenza, ma anche un'altra questione che riguarda il calcolo dell'età dei cani. Perché non è vera quella cosa lì che ci hanno insegnato da piccoli, secondo cui ogni anno di vita canina equivalga a 7 anni di vita umana. Anzi, il contrario, cioè ogni... Vabbè, insomma, ci siamo capiti che bisogna moltiplicare per 7. Non è così, cioè un esemplare di 3 anni non ne ha 20.

non è l'equivalente della, dell'umano, per niente. C'è un metodo molto più complicato, chiaramente ci sono degli scienziati che ci hanno speso del tempo per giungere alla conclusione. Ci si basa sull'analisi del DNA e sul fenomeno della metilazione. Cioè non è che lo devi fare per ogni cane l'esame del DNA, lo hanno fatto su un nutrito numero di esemplari, appunto, e hanno dedotto che i cani invecchiano in modo irregolare nel corso della loro vita. Cioè a un anno un cane ha l'età equivalente di un umano di 31 anni. A 2 anni ne avrebbe 42 se fosse un umano, a 4 ne ha 53, a 12 arriva a 71 anni. Ma anche la formula matematica, che però non, cioè fa venire il mal di testa soltanto il concetto, figurati se ti do la

0: No, non sbagliavo, eh. Era proprio Bad Bunny. Adesso però c'è la Prinzi, è pronta per le prossime tre ore, sarete con lei qui su M2O e noi ci risentiamo domani dalle 3 alle 6. Ciao a tutti, da Ilario.
1: Ah, cambiare password. Allora, estate 2026.
2: Non sei ancora pronto a tornare dalle vacanze? Passa Enel e riparti con più energia. Gratis il primo mese di prezzo luce ogni 12 mesi di permanenza. E se aggiungi il gas, in più uno zaino roncato in regalo. Chiama il 140 o vai nei negozi. Offerte di Enel Energia, mese light luce e fix gas. Operazione a premi, passa Enel e ricevi in regalo uno zaino, valida dal 24 agosto al 15 settembre 2026. Condizioni e limitazioni su enel.it.
3: Il ritorno a scuola con McDonald's non è mai stato così emozionante. Scopri Super Happy Meal. Un Happy Meal è uno dei tre nuovi kit scuola tra amore, sorpresa o gioia. Astuccio, penna, matita e tanti accessori da portare con te. Collezionali tutti. Scopri di più su McDonald's.it nei McDonald's aderenti fino a esaurimento scorte.

0: Ciao Ila, domani su M2O sono le 18 in punto. Le 18 in punto di questo mercoledì 26 agosto. Ciao a tutti da Patrizia Principale, insieme fino alle 9 ci siete. Amoni
1: M2O.
2: Enjoy your summer.

da Patrizia Prinzivalli, anche gli amici che sono appena arrivati. Buon mercoledì, giro di boa, dai che il weekend è vicino, si intravede, mettiamola così, si intravede il weekend, noi insieme fino alle 21, così per tutta la settimana. Chissà dove siete, con chi siete, cosa state facendo di bello in questo mercoledì a quest'ora. Noi siamo pronti con un pezzo nuovo adesso, un M2 Hot che scotta, si intitola Don't Believe It.

0: Quest'anno il rientro sarà meno duro del solito. Chiudiamo l'estate con Volkswagen Electro Vibes powered by M2O Morning Club, il primo soft clubbing firmato Volkswagen. Vi aspettiamo il 30 agosto a Riccione in Piazzale Roma per vivere un risveglio con l'energia della musica e scoprire in anteprima le nuove elettriche Volkswagen pensate per la città, ID Polo e ID Cross. Info e date del tour su m2o.it.
1: Il ritorno a scuola con McDonald's non è mai stato così emozionante. Scopri Super Happy Meal. Un Happy Meal è uno dei tre nuovi kit scuola tra amore, sorpresa o gioia. Astuccio, penna, matita e tanti accessori da portare con te. Collezionali tutti. Scopri di più su McDonald's.it nei McDonald's aderenti fino a esaurimento scorte.
2: My Movies presenta.
3: Scusa, ho bisogno di parlarti.
4: Sei quello che ha preso a pugni la porta del preside?
3: Sono cambiate tante cose dal liceo.
5: Il racconto emozionante e avventuroso dell'estate che ha creato la leggenda di Anthony Bourdain.
3: Mi serve un lavoro.
6: Hai già lavorato in cucina?
3: Certo. Scusate.
5: Con Dominic Sessa e il candidato all'Oscar Antonio Banderas.
3: Sa che posso anche cucinare?
7: Ha detto che è un cuoco, chef!
3: Non sono un cuoco, sono uno scrittore.
5: Tony, diario di un giovane cuoco. Dal 27 agosto al cinema. Guarda il trailer su mymovies.it.
8: Quanti italiani si sono lavati con i 29.500 rubinetti consegnati da Degli nel mese di ottobre? E quali canzoni canteranno sotto l'acqua nei 14.800 box doccia venduti a marzo su Degli.it?
9: Agosto è il mese giusto per capire perché Degli è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Degli.it e scopri l'estate Degli. Perché se non Degli, non ci credi.
10: Super veloce, come la fibra Iliad. Il wifi più veloce d'Italia per Emperf nel 2025 a partire da 22,99€ al mese per sempre. Copertura, termini e condizioni su Iliad.it. Installazione 39,99€. Analisi completa su Emperf.com.
11: L'aroma del caffè, un pensiero che ritorna, un piacere che chiama. Caffè.

conti voi amici in ascolto, anche gli amici che scrivono al 342 6543210. Ciao Maurizio da Roma, mi ha fatto sorridere perché scrive: ultima settimana di ferie prima del grande rientro al lavoro, sento già la voce dei colleghi che rimbomba nelle orecchie, aiuto, come le sirene di Ulisse, un po' così. Ma no dai, manca ancora molto, no? Dai, manca pochissimo invece alle M2 Old. Ti porto indietro nel tempo adesso, 1993. Your Love, Far

sabato e domenica su M2O, la migliore musica di sempre. I'm Bulletproof.

0: Solo hit nel weekend di M2O. All weekend hit.
1: Cathedral City è il cheddar preferito dagli inglesi. Il suo gusto è irresistibile, è autentico. Il suo colore pure, perché non contiene coloranti. Ecco perché è bianco. Mai visto un cheddar così?
2: Il grande cinema di Venezia è online su My Movies. Torna alla sala web dell'83esima mostra internazionale d'arte cinematografica della Biennale di Venezia. Dal 2 al 12 settembre, guarda online le prime mondiali in contemporanea con le proiezioni al Lido. E vivi la magia della mostra con Biennale Cinema Channel. Iscriviti subito a My Movies One, la community più cinefila del pianeta.
3: C'è un nuovo modo di chiudere l'estate. Volkswagen Electro Vibes powered by M2O Morning Club, il primo soft clubbing firmato Volkswagen. Dal 30 agosto ti aspettiamo a Riccione, Bari, Pescara, Genova, Milano. Vieni a scoprire in anteprima le nuove elettriche Volkswagen pensate per la città, ID Polo e ID Cross. Info e date del tour su m2o.it.
4: Da Troni fino al 16 settembre acquista due prodotti, il meno caro lo paghi la metà, come la vendita abbinata Dyson, aspirapolvere V16 pistone lava pavimenti Wash G1, tu a soli 399,50 €, regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
5: Pantallenatore, dico proprio a te che dopo anni continui a fare gli stessi errori, come strapagare il nuovo bomber delle Isole Faroe.
6: 203, mio!
5: O ritrovarti
6: più uno
5: senza attaccanti,
6: più uno
5: per un rilancio in difesa andato male,
6: più uno.
5: Quest'anno Sisal Club ti aiuta con il Fanta Patentino. Trasformeremo in vincente la tua stagione con lezioni tenute dai professoroni di Fantacalcio. Scopri l'evento gratuito del 29 agosto e come iscriverti su sisalclub.it.
6: più uno.

every day. L'estate su M2O suona così.

vette infinite. Ecco, è andata decisamente meglio ai passeggeri di un volo diretto a Las Vegas, che si sono ritrovati a partecipare a un matrimonio a sorpresa. La notizia arriva dall'America. Praticamente questa coppia stava volando verso Las Vegas proprio per sposarsi in gran segreto, ma durante il volo gli assistenti di bordo hanno scoperto i loro piani e hanno pensato: ma perché non farlo qui? E quindi ha organizzato una vera e propria cerimonia davanti ai 178 passeggeri, che non hanno potuto fare altro che far da testimoni, no? A celebrare il matrimonio è stato addirittura il comandante dell'aereo, ragazzi. Chi guidava l'aereo? Non lo so. Vabbè, non lo so. Io, ecco, da fifona, io che ho paura di volare, avrei pensato questa cosa, però sicuramente tutto in sicurezza, dai. Comunque, visto che non avevano il kit, diciamo così, da matrimonio a bordo, gli assistenti si sono arrangiati con quello che avevano. Hanno realizzato per la sposa un velo e un vestito usando la carta igienica dell'aereo, e per il bouquet i bastoncini per mescolare il caffè. Ora, va bene che l'idea era quella di un matrimonio simbolico a Las Vegas, però così mi sembra un po' troppo, sembra più lo sketch di un villaggio turistico, o no?

0: Banky. Reload the Renegade Master su M2O.
1: Da un euro, se acquisti un nuovo PC fisso o portatile e restituisci il tuo usato funzionante, puoi avere un rimborso fino a 350 euro, anche sui Mac. E il tuo vecchio PC lo ritiriamo a casa tua. Un euro, batte, forte, sempre.
2: Fino al 17 settembre, spesa minima 349 euro. Dettagli e regolamento su vantaggiunieuro.it.
3: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo gatto con tanta maestria. Patè e croccantini formulati con una sola proteina animale come primo ingrediente. Tante ricette come manzo, trota, anatra o salmone con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
0: Nel frattempo, le 19 in punto qui su M2O. Buonasera. Ciao, buonasera da Patrizia Prinzivalli, pronti a ripartire M2O, tutto per voi.
4: L'estate di M2O suona così. M2O.
5: Più musica.
4: M2O. M2O.

0: ciao a tutti, buonasera da Patrizia Prensivalli. Amici, attenzione, attenzione, perché si gioca al Play With Us tra poco, quindi occhio al 342-6543210. M2O ti regala due biglietti per Symphony of Unity, l'orchestra di Tomorrowland Live in Italia. Quindi dance e musica sinfonica insieme per una notte, per la prima volta in Italia, pazzesco, il 25 settembre all'Arena di Verona. Il Play With Us ti regala tutto questo, tra poco, subito, pezzo nuovo.
1: M2 Hot. Le hits di domani. The hits of tomorrow.

0: M2O.
1: Play with us.
0: Play with us.
2: Play with us, eccolo qua, è arrivato. Siete arrivati anche voi, come sempre, in tantissimi al 342-6543210. Chi sarà il vincitore? Chi si porta a casa due biglietti per Symphony of Unity? L'orchestra di Tomorrowland live in Italia per la prima volta, quindi dance e musica sinfonica insieme per una notte sola, il 25 settembre all'Arena di Verona. Il vincitore è Antonio da Modugno. Complimenti!

0: Tutte le sere i migliori DJ internazionali sono su M2O. Dance with us. Questa notte
1: James Hype, Lost Frequencies.
0: Solo su M2O.
2: Ah, cambiare password. Allora, estate 2026.
3: Non sei ancora pronto a tornare dalle vacanze? Passa a Enel e riparti con più energia. Gratis il primo mese di prezzo luce ogni 12 mesi di permanenza. E se aggiungi il gas, in più uno zaino roncato in regalo. Chiama il 140 o vai nei negozi. Offerte di Enel Energia, mese light luce e fix gas. Operazione a premi, passa a Enel e ricevi in regalo uno zaino, valida dal 24 agosto al 15 settembre 2026. Condizioni e limitazioni su enel.it.
4: 9 anni fa il mondo è finito.
5: A me manca la musica.
6: Cantare mentre vado all'alimentari.
4: Dal leggendario regista Ridley Scott.
7: Il mondo di prima non esiste più.
8: Che cosa ti aspetti di trovare?
9: Sopravvissuti.
4: The Dog Stars, le stelle dopo la fine. Dal 26 agosto al cinema.
10: Tanti vorrebbero essere come lui. Ma l'originale è solo Chantecler sgrassatore universale. Lo usi su tutto, funziona dappertutto, anche sotto sopra. Chantecler, il gallo del pulito.
11: We are M2.

0: mangiare, sali in macchina, M2O, e ti scordi della giornata andata storta. Ah, sì, perché M2O è un antidoto, capito? Ancora di più lo è l'M2O che ti riporta indietro nel tempo. Tra poco vi riporto nel 1994, subito le news.
1: M2O, M2O, DJ Station.
2: Continua ad aggravarsi il bilancio della devastante alluvione al confine tra Nepal e Tibet. Le vittime sono un centinaio, ma i dispersi sono quasi 600, tra cui più di 460 stranieri provenienti da 28 paesi. La Farnesina ha confermato che i due italiani che si trovavano in zona sono in buone condizioni. Le prime analisi delle immagini satellitari indicano che la causa principale del disastro potrebbe essere stato il crollo di un ghiacciaio ad alta quota. Il Consiglio dei Ministri oggi pomeriggio ha approvato la proroga fino al 5 settembre del taglio delle accise di 17 centesimi lì sul diesel. Il costo della misura è di circa 130 milioni di euro. Due dipendenti dell'aeroporto di Francoforte sono deceduti a causa della malaria che ha contagiato sei lavoratori dello scalo, il più trafficato della Germania. A causare le infezioni sarebbero state alcune zanzare arrivate all'interno di un aereo. L'Italia è stata immediatamente avvisata del focolaio e sono stati allertati gli uffici di frontiera. Il rischio per la popolazione italiana comunque è basso. Infine una notizia di pallavolo: gli europei femminili in Svezia, quinto successo su 5 partite per l'Italia che ha battuto la Francia 3-1. Le azzurre di Velasco accedono da prime agli ottavi di finale che si giocheranno nella Repubblica Ceca. Ora il meteo.
3: Il meteo.it, il che fa la differenza.
2: Nelle prossime ore bel tempo su tutta Italia, domani mattina nubi a carattere sparso al nord e su parte del centro, sereno sulle altre regioni, in giornata aumento dell'instabilità sull'arco alpino, soprattutto su quello occidentale, con possibilità di locali rovesci. Tempo buono e molto caldo sul resto d'Italia. Con le previsioni del meteo.it per oggi è tutto. Prossimo appuntamento domani mattina.

0: Quest'anno il rientro sarà meno duro del solito. Chiudiamo l'estate con Volkswagen Electro Vibes powered by M2O Morning Club, il primo soft clubbing firmato Volkswagen. Vi aspettiamo il 30 agosto a Riccione, in Piazzale Roma, per vivere un risveglio con l'energia della musica e scoprire in anteprima le nuove elettriche Volkswagen pensate per la città, ID Polo e ID Cross. Info e date del tour su m2o.it.
1: M2O Summer, la playlist dell'estate di M2O, tutti i giorni dalle 9 alle 11 di sera. Hot Summer.
2: Hot Summer. Pantallenatore, dico proprio a te che dopo anni continui a fare gli stessi errori, come strapagare il nuovo bomber delle isole Faroe.
3: 203, mio!
2: O ritrovarti
3: più uno
2: senza attaccanti,
3: più uno
2: per un rilancio in difesa andato male,
3: più uno.
2: Quest'anno Sisal Club ti aiuta con il Fanta Patentino. Trasformeremo in vincente la tua stagione con lezioni tenute dai professoroni di Fantacalcio. Scopri l'evento gratuito del 29 agosto e come iscriverti su sisalclub.it.
3: Più uno.
4: Noi ci siamo, e voi?
5: Su DAZN c'è più della partita. Segui gli show che raccontano il calcio e vivi il match con gli altri tifosi nella Fan Zone. Se è Serie A, allora DAZN.
6: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo cane con tanta maestria. Crocchette e patè formulati con una sola fonte proteica animale in ogni ricetta. Con carne fresca per un'alta digeribilità e arricchiti con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.

0: qui su Amadeo alle 19.50, anzi 49, scusate. Buonasera, ciao a tutti da Patrizia Principalli. Qual è il modo migliore secondo voi per salutare quest'estate? Continuare a ballare con noi in giro per l'Italia. Volkswagen Electro Y powered by M2O Morning Club porta l'atmosfera dell'evento diventato virale nei mesi scorsi in alcune delle piazze più iconiche d'Italia, quindi colazione e musica elettronica dalle 10 alle 14. 5 tappe in 5 città diverse: Riccione, Bari, Pescara, Genova e Milano. L'ingresso è gratuito, ma fino a esaurimento posti con prenotazione sulla piattaforma Dice. Tutte le info le trovate su m2.it.
1: M2O.

0: viaggio di ballo di fine anno. In quanti l'hanno sentito questo pezzo? In tantissimi karaoke, bambini che cosa cantano? Golden. Dai, piace tanto anche a noi adulti. Andrix, K-pop Demon Hunters, Golden, M2O.
1: Corri da Troni! Fino al 16 settembre il notebook Lenovo IdeaPad con processore Intel Core i5. Windows 11 e tablet in abbinata, tuo a soli 599 euro. Troni, non ci sono paragoni.
2: Ah, cambiare password. Allora, estate 2026.
3: Non sei ancora pronto a tornare dalle vacanze? Passa a Enel e riparti con più energia. Gratis il primo mese di prezzo luce ogni 12 mesi di permanenza. E se aggiungi il gas, in più uno zaino roncato in regalo. Chiama il 140 o vai nei negozi. Offerte di Enel Energia, mese light luce e fix gas. Operazione a premi, passa a Enel e ricevi in regalo uno zaino, valida dal 24 agosto al 15 settembre 2026. Condizioni e limitazioni su enel.it.
4: Da 1 euro lo smartphone Motorola Moto G57 5G 256 giga con fotocamera Sony Lithia da 50 megapixel a 199 euro con 1 euro club fino al 6 settembre. 1 euro batte forte sempre.
5: Sull'app canale 715 digitale terrestre.
0: Pochi, pochissimi secondi alle 20. Quasi le 20 della sera di questo mercoledì 26 agosto. Ancora ciao dalla Princi, si riparte treno stop. Ora
6: M2O.
7: Enjoy your summer.

0: sensazione di aver già vissuto in passato la situazione presente. Viene dal francese déjà vu, già visto. Si attiva il senso di familiarità. Ah, e famiglia siete voi che ci ascoltate qui su M2O. 28 minuti, ciao a tutti. Buonasera da Patrizia Principalli. Che belli che siete, sempre ve lo dico. Al 342-6543-210. Anche gli amici che non scrivono, eh. Però per esempio c'è Francesco che scrive: stasera è il mio compleanno, sono solo soletto ma vi ascolto e sono felice così. Allora beh, tanti auguri a te per forza. Un pezzo nuovo, Take It Slow, Bullet, Robin Schulz.
1: M2 Hot

0: Cathedral City è il cheddar preferito dagli inglesi. Il suo gusto è irresistibile, è autentico. Il suo colore pure, perché non contiene coloranti. Ecco perché è bianco. Mai visto un cheddar così?
1: C'è un nuovo modo di chiudere l'estate. Volkswagen Electro Vibes powered by M2O Morning Club, il primo soft clubbing firmato Volkswagen. Dal 30 agosto ti aspettiamo a Riccione, Bari, Pescara, Genova, Milano. Vieni a scoprire in anteprima le nuove elettriche Volkswagen pensate per la città, ID Polo e ID Cross. Info e date del tour su m2o.it.
2: Perché tornare dalle vacanze è una buona notizia?
3: Perché hai ancora tempo per aderire all'Opas di Poste Italiane su TIM.
2: Puoi ricevere 109 azioni Poste Italiane più 835 euro per 500 azioni TIM.
3: Ed entrare a far parte di uno dei più grandi gruppi industriali italiani.
4: Se hai delle azioni TIM, hai tempo fino all'11 settembre per aderire all'Opas.
3: Perché? Ecco perché.
4: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it. Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. I corrispettivi rappresentati si intendono al lordo dell'imposta sulle plusvalenze, ove dovuta.

0: Time. DJ Time in the mix.
1: Brilloso, lo scherzo nervoso.
0: La musica che ha fatto la storia della dance con Fargetta, Molella e Prezioso.
2: Aiuto!
0: Dal lunedì al giovedì a mezzanotte.
3: It's DJ Time
0: su M2O.
4: Ossessione, stanotte ritorni qui al centro delle mie fantasie.
5: L'aroma del caffè, un pensiero che ritorna, un piacere che chiama. Caffè Motta, ti voglio bere.
6: Sarò super veloce, come la fibra Iliad. Il wifi più veloce d'Italia per Emperf nel 2025 a partire da 22,99€ al mese per sempre. Copertura, termini e condizioni su iliad.it. Installazione 39,99€. Analisi completa su emperf.com.
7: Da Troni fino al 16 settembre acquista due prodotti, il meno caro lo paghi la metà, come la vendita abbinata Dyson, aspirapolvere V16 pistone lava pavimenti Wash G1, tu a soli 399,50€, regolamento dei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
8: Noi ci siamo, e voi?
9: Su DAZN c'è più della partita, segui gli show che raccontano il calcio e vivi il match con gli altri tifosi nella fan zone. Se è Serie A, allora DAZN.

Sad qui su M2O, 20:45, mercoledì 26 agosto. Chissà cosa state facendo di bello o cosa farete di bello questa sera. Allora, visto che oggi è la giornata mondiale del cane, il dubbio sorge spontaneo, quindi se stasera volessi guardare un bel film con un cane come protagonista, cosa potrei scegliere? Allora, a venirci in aiuto c'è sicuramente Rotten Tomatoes, un'autorevolissima piattaforma americana che ha stilato una classifica dei migliori film con cani, basata proprio sulla critica e sulle recensioni lasciate online negli anni. Al primo posto c'è La carica dei 101, il classico Disney uscito tanti anni fa, nel 1961. Il film contribuì a rendere il dalmata molto popolare in tutto il mondo. La razza comunque non è semplice da gestire, perché è bello energico, ha bisogno di movimento, può essere piuttosto impegnativo per i meno esperti, quindi bisogna essere molto esperti e come sempre avere tanto amore da dare, mi raccomando. E poi ci sono i film

0: Ci salutiamo? Ma sì, dai, tanto ci ritroviamo ancora domani sera tra le 18 e le 21. Ci sarete? Ci sarete, sì. Da Patrizia Prinzivale è tutto, un bacione e come sempre, ciao mamma!
1: Alla Coop sconto del 40% su tutti i prodotti confezionati Vivi Verde Bio del reparto ortofrutta. Conviene al tuo portafogli e sono certificati bio. Vero scoiattolo? Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Dal 27 al 30 agosto. La Coop sei tu.
2: Con 91.000 sedie ci potresti riempire uno stadio. Noi le abbiamo vendute a maggio su Deghi.it, insieme ad altre migliaia di sedie girevoli che abbiamo consegnato negli uffici in ogni angolo d'Italia.
3: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
4: M2O Cinema.
5: È una notte assurda. Vorrei soltanto un bravo ragazzo.
6: Nell'unica notte dell'anno in cui tutto è permesso. Odio questa notte. Trovare l'amore è tutta un'altra storia. Sono Owen.
5: Ali.
6: One Night Only. Quando tutto è possibile. Dal 26 agosto al cinema.
4: M2O Cinema.
7: Ehi, hey Bugs!
8: Che succede, amico?
7: Parla del film!
8: Willy il coyote per anni non ha mai preso Bip Bip, ma non era colpa sua, erano difettosi i prodotti Acme!
7: E adesso?
8: Scopritelo con Coyote vs Acme, al cinema dal 2 settembre!
7: Due biglietti e 8 popcorn!
8: Esagerato come sempre!
4: M2O Cinema.
9: Quotidiano di informazione cinematografica. Una produzione Top Ten Group.

0: hot summer.
1: Ciao patatina.
2: Ciao patatino.
1: Io non sono una patatina, sono una non patatina Fiorentini. E cioè, buona, ma non fritta.
2: Mamma, anche io voglio essere una non patatina.
3: Fiorentini, le gallette e gli snackini.
4: My Movies presenta.
5: Scusa, ho bisogno di parlarti.
6: Sei quello che ha preso a pugni la porta del preside?
5: Sono cambiate tante cose dal liceo.
4: Il racconto emozionante e avventuroso dell'estate che ha creato la leggenda di Anthony Bourdain.
5: Mi serve un lavoro.
7: Hai già lavorato in cucina?
5: Certo. Scusate.
4: Con Dominic Sessa e il candidato all'Oscar Antonio Banderas.
5: Sa che posso anche cucinare?
8: Ha detto che è un cuoco, chef!
5: Non sono un cuoco, sono uno scrittore.
4: Tony, diario di un giovane cuoco. Dal 27 agosto al cinema. Guarda il trailer su mymovies.it.
9: C'è un nuovo modo di chiudere l'estate. Volkswagen Electro Vibes powered by M2O Morning Club, il primo soft clubbing firmato Volkswagen. Dal 30 agosto ti aspettiamo a Riccione, Bari, Pescara, Genova, Milano. Vieni a scoprire in anteprima le nuove elettriche Volkswagen pensate per la città, ID Polo e ID Cross. Info e date del tour su m2o.it.
10: Tanti vorrebbero essere come lui, ma l'originale è solo Chantecler sgrassatore universale. Lo usi su tutto, funziona dappertutto, anche sottosopra. Chantecler, il gallo del pulito.
11: Da ogni euro, se acquisti un nuovo PC fisso o portatile e restituisci il tuo usato funzionante, puoi avere un rimborso fino a 350 euro, anche sui Mac. E il tuo vecchio PC lo ritiriamo a casa tua. Ogni euro batte forte, sempre.
12: Fino al 17 settembre, spesa minima 349 euro. Dettagli e regolamento su vantaggiunieuro.it.

0: Hot Summer.
1: Pantallenatore, dico proprio a te che dopo anni continui a fare gli stessi errori, come strapagare il nuovo bomber delle isole Faroe.
2: 203, mio!
1: O ritrovarti
2: più uno
1: senza attaccanti,
2: più uno
1: per un rilancio in difesa andato male,
2: più uno.
1: Quest'anno Sisal Club ti aiuta con il Fanta Patentino. Trasformeremo in vincente la tua stagione con lezioni tenute dai professoroni di fantacalcio. Scopri l'evento gratuito del 29 agosto e come iscriverti su sisalclub.it.
2: più uno.
3: I salumi qui ti voglio di Martelli, dal gusto autentico e delicato, solo da animali allevati nel rispetto del loro benessere, senza antibiotici negli ultimi 4 mesi. Qui ti voglio di Martelli, per come vivi davvero.
4: Il grande cinema di Venezia è online su My Movies. Torna alla sala web dell'83esima mostra internazionale d'arte cinematografica della Biennale di Venezia. Dal 2 al 12 settembre, guarda online le prime mondiali in contemporanea con le proiezioni al Lido. E vivi la magia della mostra con Biennale Cinema Channel. Iscriviti subito a My Movies One, la community più cinefila del pianeta.
5: Fino al 16 settembre acquista due

0: punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
1: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo gatto con tanta maestria. Patè e croccantini formulati con una sola proteina animale come primo ingrediente. Tante ricette come manzo, trota, anatra o salmone con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
2: M2O Hot Summer. Hot Summer. L'estate su M2O suona così.
3: Hot Summer.

0: Summer. Corri da Troni! Dal 24 agosto al 16 settembre acquista due dei tantissimi prodotti in promozione. Il meno caro lo paghi la metà. Cosa aspetti? Approfittane subito. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
1: M2O presenta Anima, Eden World Tour 2026. L'artista italiano che ha rivoluzionato la musica elettronica torna in Italia per presentare il suo nuovo show audiovisivo. Anima, Eden World Tour 2026. Sabato 19 settembre, Fiera Milano Live. In line-up anche Camelfat, Matame, Miss Monique, Seven Skies e Silver. Info su m2o.it e vivoconcerti.com.

0: summer.
1: Sarò super veloce, come la fibra Iliad. Il wifi più veloce d'Italia per Emperf nel 2025 a partire da 22,99€ al mese per sempre. Copertura, termini e condizioni su iliad.it. Installazione 39,99€. Analisi completa su emperf.com.
2: 9 anni fa il mondo è finito.
3: A me manca la musica.
4: Cantare mentre vado all'alimentari.
2: Dal leggendario regista Ridley Scott.
5: Il mondo di prima non esiste più.
2: Che cosa ti aspetti di trovare?
5: Sopravvissuti.
2: The Dog Stars, le stelle dopo la fine. Dal 26 agosto al cinema.

0: rap futuristico. Ah, rap futuristico. Oh, rap futuristico.
1: Ma cos'è sta paranoia?
0: Aspetta, fammi fare.
1: Dai, facci ballare, lo fanno tutti tranne te.
0: Cosa?
1: Dai, Fibra, caccia un po' di rap futuristico.
0: Ok, rap.

futuristico. Rap futuristico. Rap futuristico. Step turupistico. Spec peteristico. Step perefistico. Rap futuristico. Yeah.

bitch with a head, my boy.

0: Perché aderire all'Opas di Poste Italiane su TIM?
1: Perché puoi dare valore alle tue azioni con il dividendo.
2: E partecipare alla creazione di un gruppo industriale che guiderà la trasformazione digitale dell'Italia.
3: Se hai delle azioni TIM, hai tempo fino all'11 settembre per aderire all'Opas.
1: Ecco perché.
3: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it. Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente.
4: My Movies presenta.
5: Scusa, ho bisogno di parlarti.
6: Sei quello che ha preso a pugni la porta del preside?
5: Sono cambiate tante cose dal liceo.
4: Il racconto emozionante e avventuroso dell'estate che ha creato la leggenda di Anthony Bourdain.
5: Mi serve un lavoro.
7: Hai già lavorato in cucina?
5: Certo. Scusate.
4: Con Dominic Sessa e il candidato all'Oscar Antonio Banderas.
5: Sa che posso anche cucinare?
8: Ha detto che è un cuoco, chef!
5: Non sono un cuoco, sono uno scrittore.
4: Tony, diario di un giovane cuoco. Dal 27 agosto al cinema. Guarda il trailer su mymovies.it.
9: Stai ascoltando 1212 Selecta, il meglio della musica rap, trap e R&B mixata da DJ Valesco.

0: Noi ci siamo, e voi?
1: Su DAZN c'è più della partita. Segui gli show che raccontano il calcio e vivi il match con gli altri tifosi nella Fan Zone. Se è Serie A, allora DAZN.
2: 9 anni fa il mondo è finito.
3: A me manca la musica.
4: Cantare mentre vado all'alimentari.
2: Dal leggendario regista Ridley Scott.
5: Il mondo di prima non esiste più.
2: Che cosa ti aspetti di trovare?
5: Sopravvissuti.
2: The Dog Stars, le stelle dopo la fine. Dal 26 agosto al cinema.
6: Turn my music. Hold up, ladies and gentlemen.
7: 1-2-1-2. Stai ascoltando 1-2-1-2 Selecta.
8: Yeah, man.
7: Il meglio della musica rap, trap e R&B, mixata da DJ Valess.
9: Hey, hey, put it all the way up. N-2-O.
10: Oh my god, Jackson, can I try on your glasses?

0: Finisce qua il mio DJ Time in the Mix. Ci sentiamo domani alla stessa ora con Fargetta. Vi lascio con Molella.
1: Il ritorno a scuola con McDonald's non è mai stato così emozionante. Scopri Super Happy Meal. Un Happy Meal è uno dei tre nuovi kit scuola tra amore, sorpresa o gioia. Astuccio, penna, matite e tanti accessori da portare con te. Collezionali tutti. Scopri di più su McDonald's.it nei McDonald's aderenti fino a esaurimento scorte.
2: Che tornare dalle vacanze è una buona notizia?
3: Perché hai ancora tempo per aderire all'Opas di Poste Italiane su TIM.
4: Puoi ricevere 109 azioni Poste Italiane più 835 euro per 500 azioni TIM.
3: Ed entrare a far parte di uno dei più grandi gruppi industriali italiani.
5: Se hai delle azioni TIM, hai tempo fino all'11 settembre per aderire all'Opas.
3: Perché? Perché? Ecco perché.
5: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it. Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. I corrispettivi rappresentati si intendono al lordo dell'imposta sulle plusvalenze, ove dovuta.
6: M2O DJ Time.

0: E finisce così il mio DJ Time in the Mix. Ciao da Molella, adesso arriva Prezioso.
1: Da Troni fino al 16 settembre acquista due prodotti, il meno caro lo paghi la metà, come la vendita abbinata Dyson, aspirapolvere V16 pistone lavapavimenti Wash G1, tu a soli 399,50€. Regolamento dei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
2: Perché aderire all'Opas di Poste Italiane su TIM?
3: Perché puoi dare valore alle tue azioni con il dividendo.
4: E partecipare alla creazione di un gruppo industriale che guiderà la trasformazione digitale dell'Italia.
5: Se hai delle azioni TIM, hai tempo fino all'11 settembre per aderire all'Opas.
3: Perché? Perché? Ecco perché.
5: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it. Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente.

0: Dance with us.
1: Dance with us.
2: Ah, cambiare password. Allora, estate 2026.
3: Non sei ancora pronto a tornare dalle vacanze? Passa Enel e riparti con più energia. Gratis il primo mese di prezzo luce ogni 12 mesi di permanenza. E se aggiungi il gas, in più uno zaino roncato in regalo. Chiama il 140 o vai nei negozi. Offerte di Enel Energia, mese light luce e fix gas. Operazione a premi, passa Enel e ricevi in regalo uno zaino, valida dal 24 agosto al 15 settembre 2026. Condizioni e limitazioni su enel.it.
4: Perché tornare dalle vacanze è una buona notizia?
5: Perché hai ancora tempo per aderire all'Opas di Poste Italiane su TIM.
6: Puoi ricevere 109 azioni Poste Italiane più 835 euro per 500 azioni TIM.
7: Ed entrare a far parte di uno dei più grandi gruppi industriali italiani.
8: Se hai delle azioni TIM, hai tempo fino all'11 settembre per aderire all'Opas.
9: Perché?
5: Ecco perché.
8: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it. Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. I corrispettivi rappresentati si intendono al lordo dell'imposta sulle plusvalenze, ove dovuta.
10: M2O. You're listening to Dance With Us.
11: Be a part of the musical transformation.

0: You were listening to Dance With Us with James Hype. Stay tuned. Next artist performing, Lost Frequencies. Stay with us.
1: Perché aderire all'Opas di Poste Italiane su TIM?
2: Perché puoi dare valore alle tue azioni con il dividendo.
3: E partecipare alla creazione di un gruppo industriale che guiderà la trasformazione digitale dell'Italia.
4: Se hai delle azioni TIM, hai tempo fino all'11 settembre per aderire all'Opas.
2: Perché? Perché? Ecco perché.
4: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it. Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente.
5: With us. Moving to the sound.
6: Please welcome.
0: Tonight, Lost Frequencies.
7: Wanna go?